0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Dito nella piaga, businessman. Lui col te-

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre

0: San Marino Power Play.
1: Dai che si va a cominciare, sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: L'anticiclone africano continua a garantire spazi assolati sull'Emilia Romagna per la giornata di venerdì, da segnalare però nelle ore pomeridiane dei temporali di calore in Appennino. Il caldo sarà davvero intenso, con valori massimi decisamente oltre la media del periodo. Punte anche di 35-36 gradi all'ombra, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: 35-36 gradi all'ombra, non ci voglio pensare. Al sole? Perché insomma, bisogna anche sapere le altre temperature. È iniziato ufficialmente il periodo dove vi si dice: allora, appena vedete un supermercato, buttatevici dentro, perché nei supermercati o comunque nei centri commerciali ci sono, c'è l'aria condizionata, per cui c'è anche la possibilità, se proprio dovete uscire di casa, perlomeno cercate di rintanarvi in un posto che ci sia una temperatura più equa, un pochino più sana, insomma, che non vi faccia perdere un attimo la trebisonda, perché sapete che il caldo può giocare dei brutti scherzi. Adesso non dico di arrivare ai miraggi, però insomma si può anche avere dei problemi, insomma possono esserci comunque quelli che si chiamavano una volta malesseri? No, dai, gli smalvini, come si diceva dalle mie parti, questi piccoli mancamenti. Comunque, buongiorno, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, insieme ci condurremo manin manina fino alle 8.

Desri con Life ci ha riportato al 1998 all'interno del nostro mattino di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8. Buongiorno, buongiorno. Avete già un occhio semiaperto, quell'altro ancora fatica ad aprirsi. Attenzione perché sono le 6 e 9 minuti, quindi non so come procede la vostra mattinata, non so a che ora dovete essere pronti, pimpanti sul lavoro, però sono le 6 e 9, quindi dovete pensare ad alzarvi, dovete pensare un attimo a risistemarvi e soprattutto dovete pensare al caffè. Ci sono dei tutorial su internet che ti spiegano il bon ton quando vai al bar, come mantenere il caffè. Quello che più interessa però è cercare il modo più sicuro, quindi dovrebbero fare dei tutorial su come riuscire sicuramente a scroccare il caffettino a chi che e sia, perché oh, mica facile tutte le mattine doversi inventare una scusa per poter scroccare il caffè. Anch'io, che sono anni che pratico questa professione, queste cose, comincio a scarseggiare un pochino di idee, no? Come cosa ti devi inventare per intenerire, per fare breccia nel cuoricino di chi ti deve pagare il caffè. Per

The Weeknd, Daft Punk insieme ai Philip Cumming, canzone del 2016 nel nostro mattino insieme qui su Radio San Marino. Io pensavo fosse una fake news. Ieri sono iniziati ufficialmente gli esami di maturità e devo dire che non pensavo, cioè è apparsa una fotografia su tutti i social che riprendeva in una classe di ragazzini, di ragazzi che stanno facendo l'esame di maturità, in fondo nel banco in fondo è pupo. Poi ho detto, dai, sarà sicuramente una fake, sarà invece... E invece no, è una cosa serissima. Allora, Pupo a 70 anni ha deciso di prendere la maturità. E ha detto, è un voto che ho fatto verso i miei genitori, gli avevo promesso che comunque sarei riuscito in qualche modo a prendere la maturità. Ci ho messo un pochino, però alla fine ho deciso di lanciarmi in questa avventura. E quindi effettivamente sta prendendo seriamente questa cosa e sta affrontando l'esame di maturità a 70 anni. Non è male, devo dire che è una cosa a me ha fatto veramente tenerezza, mi è piaciuto veramente tanto questo gesto. Adesso quando arriva a 70 anni ci provo anch'io. Io non ho fatto promesse a nessuno, però insomma la maturità l'ho presa un po' di tempo fa, però voglio migliorare il voto. Non ho capito, cioè uno non può cercare di migliorare la prestazione, non si può fare? Dice che non accettano la domanda. Va bene, se uno dice ho preso, che so, i miei tempi erano i sessantesimi, sarà ancora così, suppongo. Vabbè, io ho preso 38, voglio 40.

Nars Barkley con Crazy su San Marino. Allora parliamo di mondiali a questo punto, perché c'è una nuova figura professionale che ruota attorno ai mondiali, non essendoci la squadra della tua nazione. Parliamone. Uno si sente libero di fare il freelance, cioè praticamente può tifare per chi vuole. Allora ci sono quelli che scelgono la squadra

che contiene più giocatori della squadra del cuore nel campionato italiano, per esempio, no? Cioè, queste cose, adesso parliamo dell'Italia, perché per forza di cose parliamo di questo. E beh, voglio dire, ci sono dei giocatori che compongono le nazionali di altri paesi, che quindi partecipano ai mondiali. Ieri sera il caso mio ha voluto che mi imbattessi in Svizzera, Bosnia e Erzegovina. E devo dire che devo tenere per la Svizzera. Ci sono due, c'è un ex giocatore del Bologna e poi c'è un attuale giocatore centrocampista, il Froler, che gioca praticamente nel Bologna, e quindi devo per forza tenere per la Svizzera. Svizzera che è uscita vincitrice da questo confronto per 4-1. Poi ha giocato ieri anche la Repubblica Ceca contro il Sudafrica, partita terminata 1-1. Il Ghana ha vinto 1-0 su Panama e l'Uzbekistan si è visto superare dalla Colombia per 3-1.

Bravissimo cantante, persona straordinaria, Achille Lauro con Comuni Immortali. Siamo arrivati al primo appuntamento della giornata con le nostre novità, le nostre new play. Arriva una dichiarazione d'amore appassionata e sincera che esplora il desiderio di restare uniti per sempre di fronte alle difficoltà e trovare un vero amore per tutta la vita. Queste belle parole sono contenute nel nuovo singolo di Bruno Mars, On My Soul, che questa settimana è anche fra le nostre new play. Ascolti successo.

On My Soul insieme a Bruno Mars questa settimana fra le nostre novità di Radio San Marino, ma tenete d'occhio questo motivetto perché ne sentirete parlare e lo sentirete anche scalare le nostre posizioni all'interno della Top 50 in ordine in onda ogni fine settimana, quindi cesemo come si direbbe a Roma tra poco e da domani insomma avremo già le novità per quello che riguarda la nostra classifica guidata come sempre da Brunella Ugolini. Adesso invece volevo parlarvi di qualcosa di veramente interessante, di molto bello, di affascinante che io non ho ancora capito se c'è qualcuno che lo fa apposta, perché se lo fate apposta lo dite uno si mette in ordine. Va bene, diamo un'occhiata più approfonditamente a quella che è la giornata di oggi. Oggi è venerdì 19 giugno, è il 170esimo giorno dell'anno, appartiene alla 25esima settimana e alla fine dell'anno mancano soltanto 195 giorni, mentre a Natale ne mancano soltanto 188, 18 ore e 26 minuti. I santi del giorno sono San Romualdo e Santa Giuliana Falconieri. San Romualdo è il protettore dell'ordine dei Camaldolesi, che è una rigorosa congregazione monastica benedettina. Diamo un'occhiata a quello che accadde nel mondo nella giornata di oggi, nel 1910, la prima festa del papà. Vedi? Allora, già nel 1910 si festeggiava la prima festa del papà. C'è stata quest'anno? Perché non me ne sono accorto a casa mia. Nel 1978 esordio del fumetto Garfield. Nel 1862 il congresso USA mette al bando la schiavitù. Nati in questo giorno, nel 1623 nasce Blaise Pascal, che è stato un famoso poeta, credo, no? È stato proprio un poeta, ha fatto delle cose meravigliose, dei libri di poesie proprio intrinse, proprio illuminanti quasi. Nel 1954 Kathleen Turner, che è stata una grandissima giocatrice di baseball, di softball negli Stati Uniti, era proprio una che dava certe mazzate meravigliose. Nel 1975 invece viene alla luce Anna Valle, che è una famosissima

Un giocatrice di golf, fatto diversi campionati del mondo, molto molto bravo. Vediamo gli sportivi, quelli veri. Nel 1951 nasce Francesco Moser, ha giocato tanti anni nell'Ignis, poi penso passò alla Cimentas, una squadra di basket degli anni 70, grosso modo, adesso se non siete... va bene. Nel 1965 Giuseppina Tufano, che invece è stata una grande calciatrice, giocava in porta, credo lei, sì, fosse per via della sua altezza, giocava in porta, è stata una portiera di quelle proprio meravigliose. Queste sono le novità della giornata di oggi per il nostro almanacco. Adesso che succede invece? Ah, c'è la nostra compilation, la Summer Compilation. Tim Impala con Dracula, poi Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, ma si parte da J-Ax e Fedez con Sconosciuti da una vita.

alta cucina francese, si parla anche di aragoste, insomma di queste cose, però poter pensare di contare su un posto come Versailles penso che sia una cosa veramente straordinaria. Dice: senti, andiamo a mangiare, in che ristorante hai prenotato? Che ristorante? Ho pensato io, insomma, facciamo qualcosa in casa che siamo più tranquilli, dice, ho un posticino, ho la Dépendance. Non è male, uno come Dépendance prende Versailles. Dice, ho questa villa in campagna che insomma appartiene ai nostri avi e noi facciamo dei pranzi molto molto importanti, con le persone importanti facciamo i pranzi all'interno di questo palazzo, di questa reggia, che è qualcosa di fantastico. Fuori ci sono dei giardini che sono straordinari, io ho avuto modo di apprezzarli anche quando ho guardato tutta la serie degli Oscar, perché è lì che ho scoperto Versailles. Io non ho capito, ognuno scopre Versailles come può. Fammi capire, a scuola non mi piaceva tanto studiare la storia francese, la Rivoluzione française, l'ho scoperto con Lady Oscar. Servono i cartoni, dai.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo,

tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
3: E siamo arrivati al momento del viaggio indietro nel tempo, 1979. Il ritornello della canzone che sta per arrivare dice: suona il campanello, ring my bell. E sta a indicare il bisogno di attenzione, di intimità, di una connessione profonda con il proprio partner. A proporcela in quegli anni, anche mentre ci faceva ballare, era Anita Ward.
4: Rivivi insieme a noi le

Anita Ward ci ha riportato nel 1979 con la sua Ring My Bell su Radio San Marino. Era la nostra collection. Attenzione, perché sta per arrivare attraverso l'intelligenza artificiale un aggeggio, un gingillo, chiamatelo come vi pare, che sarà in grado di stabilire il miagolio del vostro gatto cosa sta ad indicare, cioè renderà comprensibili i miagolii dei gatti. Quindi potremo finalmente allacciare anche dei discorsi con i gatti, poi uscirà anche quello per i cani, per i criceti non lo so, ci stanno lavorando, i pappagalli sanno già parlare da soli, quindi non c'è bisogno di fare tutto questo. Però attenzione, perché se avete un gatto in casa potrebbe essere un oggetto che vi può anche servire, che può essere utile. Bene, detto questa sciocchezza, siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento. Tra poco i titoli che compongono le prime pagine dei giornali, mentre invece alle 8 arriva, subito dopo arriva Roberto Bagazzoli a proseguire la giornata insieme. Per quanto mi riguarda vi do appuntamento al pomeriggio weekend di Radio San Marino, perché domani a partire dalle 15 saremo di nuovo insieme fino alle 16:30. Da Mirko Zanni è tutto, ci sentiamo domani, ciao!

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Venerdì 19 giugno, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola per dare uno sguardo ai principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo allora da quelli sammarinesi, da Repubblica.sm, che titola Fondis in crescita, ipotesi di truffa alla prima torre, nuovo liceo delle scienze umane. Consiglio ODG della maggioranza sul rapporto tra minori e social network e ancora commissione focus su collegio estero, console a Bogotà divide l'aula, Beccari conferma la fiducia. Collaborazione Guardia di Finanza Modena e Gendarmeria, sequestro preventivo di oltre 1,2 milioni di euro e per l'attualità la Segreteria di Stato per il Lavoro richiama l'attenzione sui rischi da caldo estremo. L'informazione di San Marino, posizioni tra virgolette, fallimento del governo, non ha più credibilità, vada a casa. E in taglio alto San Marino Athletics Academy brilla al Memorial Serresi e in centropagina la fotonotizia titolata raggiro nella bigliettazione alla prima torre, sanzioni disciplinarie e denunce penali per dipendenti pubblici. Serenissima sera titola auto in fiamme a Gualdicciolo con la fotonotizia in centropagina, in taglio alto caso bulgaro, stralciata la posizione di 15 milioni sequestrati in attesa del verdetto tedesco. E ancora caldo estremo, invito dell'applicazione del regolamento sui luoghi di lavoro da parte della Segreteria di Stato per il Lavoro. E poi San Marino Rally, l'ordinanza delle chiusure stradali per il 54esimo Rally di San Marino e l'11esimo San Marino Rally History. Continuiamo con San Marino Fixing, che titola anche DBRS e Fitch promuovono il titano, entrambe hanno migliorato il rating a lungo termine in valuta estera e locale da BBB- a BBB. L'associazione UE può attirare investitori. San Marino ancora dal Corriere Romagna, scontro totale tra governo e opposizioni su sanità, diritti e accordo con l'UE, Consiglio Grande Generale, dalla revisione dello screening mammografico definita indegna al caso Simoncini Cedu. I segretari Gatti, Beccari e Fabbri respingono gli attacchi delle opposizioni. E ancora società fantasma San Marino, sequestro per 1,2 milioni di euro, indagato un imprenditore carpigiano del settore ricambi per omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta. Temperature oltre i 35 gradi al via, le tutele nei cantieri, stop ai lavori pesanti tra le 13 e le 16, obbligatorie pause rigeneranti, aree d'ombra per chi opera all'aperto. E ancora contratto Colombini, salta il tavolo di trattative, i sindacati insorgono. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, in centro pagina immobile senza abilità, notaia costretta a pagare, omissione informativa, la professionista deve risarcire gli acquirenti per oltre 83.000 euro. In centro pagina la fotonotizia che ci porta a Riccione, titolata Mezzogiorno di fuoco al casello, ieri infatti intorno alle 13 al casello autostradale di Riccione un camion cisterna si è ribaltato disperdendo il carburante che trasportava e provocando un grosso incendio. All'interno l'articolo sulla direzione di Rimini San Marino del Corriere Romagna. E poi in taglio alto, insegnante vince la causa contro la scuola. Anche la Corte d'Appello ha bocciato il Ministero la sanzione disciplinare per aver chiesto al preside dell'ordine scritto per lasciare la classe. E in taglio basso, abusi sulla figlia di 10 anni, assolto a processo padre cinquantenne, il PM aveva chiesto 8 anni ma per i giudici il fatto non sussiste. L'edizione di Forlì e Cesena, decessi in ambulanza, confronto tra i periti, Meldola, mercoledì i consulenti esamineranno i reperti autoptici. E in taglio alto a Predappio, tragico incidente, morta 45enne, la moto sulla quale viaggiava con il compagno è finita in un dirupo. In centro pagina la fotonotizia titolata Forlì Cesena, maturità superata la prima prova. E ancora Cesena, frana a Borello, incontro risolutivo il 30 giugno per sbloccare i lavori e superare il duello tra otto residenti e comune. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola titola Punta Marina, Pavoni si delocalizza tra riserve e perplessità. Il giorno dopo l'incontro il paese discute della soluzione del comune. In centro pagina ancora maturità, studenti soddisfatti delle tracce. In taglio alto le prove del Palio di Faenza, il Borgo Vola cade il record del 2014 e in taglio basso invece andiamo a Ravenna. Truffa al via al processo per De Carli, il segretario nazionale del Popolo della Famiglia a giudizio. Il resto del Carlino oggi titola Raid nel cuore di Mosca, la guerra brucia le capitali, missili su Kiev che risponde con una pioggia di droni, Zelensky minaccia la Russia, più lontano l'incontro con Putin, Consiglio UE, Meloni, il bilancio non penalizzi la coesione. In centro pagina la fotonotizia che ritrae Marta Guidarelli, moglie di Luca Parmitano, l'astronauta dell'ESA e il futuro pilota della missione Artemis 3, il titolo dell'articolo che poi si sviluppa all'interno del resto del Carlino, io e mio marito Astro Luca, le telefonate dallo spazio. E ancora riaperto lo stretto di Hormuz, Stati Uniti, Iran, accordo approvato anche da Khamenei. In taglio alto Reggio Emilia muore a 11 anni, travolto dal camion dei rifiuti, era assieme ai fratelli, il sindaco, vuoto incolmabile. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport che titola Ecco palestra, Inter colpo grosso, vertice con l'Atalanta, trovate l'intesa, è in chiusura un affare da 50 milioni e Chivu ci mette la firma fino al 2028. E poi i risultati degli incontri di ieri dei mondiali di calcio 2026, Ghana Panama 1-0, Repubblica Ceca Sudafrica 1-1, Svizzera Bosnia 4-1, Canada Qatar 6-0. Uzbekistan, Colombia 1-3, Messico, Corea del Sud 1-0. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, vi ringrazio per l'attenzione, sono le 8:07, vi lascio adesso con le previsioni del tempo, l'informazione su Radio San Marino arriva come sempre alle ore 11 e tra poco arriva anche Roberto Bagazzoli a tenervi compagnia, io vi auguro un bellissimo weekend.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano continua a garantire spazi assolati sull'Emilia-Romagna per la giornata di venerdì, da segnalare però nelle ore pomeridiane dei temporali di calore in Appennino. Il caldo sarà davvero intenso con valori massimi decisamente oltre la media del periodo. Punte anche di 35-36 gradi all'ombra, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: 8:07, grazie Anna Gaspari. Io comincio subito con una raccomandazione per i pavoni di Punta Marina. Mi raccomando, quando preparate gli scatoloni per i traslochi, scrivete bene con un pennarello cosa c'è dentro, perché sennò poi vi trovate un po' in difficoltà quando è ora di rispacchettare tutto e rimettere tutto in ordine. Ecco, un consiglio che vi do di cuore, perché proprio non è che sia un amante dei traslochi. I traslochi sono veramente il male assoluto, ma a parte quello, io sono pronto qua al vostro fianco, lo so, c'è qualcuno che sta traslocando e mi sta ascoltando in questo momento e non è che proprio gli ho dato una spinta emotiva grossa, anzi più che altro è come dare una spinta e buttarlo giù dalla terza torre. Allora, 2 ore a disposizione, arriviamo insieme a finale 10, chiacchieriamo del più e del meno, se magari vi va, Gaspare, ci prendiamo un caffè adesso appena chiudo il microfono, ecco, voi magari lo fate al bar oppure in ufficio da voi e poi ritorniamo insieme per raccontarci un po' le curiosità di questa calda giornata che si sta profilando all'orizzonte. Cominciamo con Madonna, Sabrina Carpenter,

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
1: Sembra strano anche a me.

Una canzone d'amore buttata via il grande Vasco, doppia data a Bari l'altro ieri sera, anche lì insomma direi sold out, ma una data dopo l'altra, insomma sul Vasco non si discute, non ci sono dubbi. Parliamo invece della Y-cation, la nuova tendenza di viaggio secondo la quale il 40% dei viaggiatori organizza i propri spostamenti a partire dalle esperienze che desidera vivere più che alla destinazione stessa. È una vera e propria evoluzione del significato del viaggio. Le partenze e gli itinerari infatti vengono pianificati attorno a passioni, interessi ed esigenze personali. È una nuova propensione che emerge da alcuni report come il Travel Trends 2026, che sono stati riportati dalla Borsa Internazionale del Turismo organizzata alla Fiera di Milano. Con la prossima edizione verrà lanciato anche il Travel by Motivation, cioè nome, no? In viaggio con il motivatore. Lo so che fa più figo in inglese, ma non perdiamola un po' anche la nostra lingua, voglio dire, no? Anche quelle che sono le nuove tendenze. Ma su, ma dai! Allora, sentiamo fra poco Pino Daniele, subito c'è Bruno Mars, I Just Might.

Pino Daniele con Amore senza fine, una canzone del 1998 che mi si trasforma in assist per raccontarvi che praticamente ieri c'è stato un compleanno, fra virgolette, importante, un traguardo importante che è stato raggiunto da Martina Colombari e Alessandro Billy Costa Curta. 22 anni di matrimonio, un legame che è stato costruito molto prima del fatidico sì. Continua a raccontare la vita anche di una coppia che comunque vive questo rapporto anche in maniera molto molto tranquilla e riservata, perché lui non è amante delle luci della ribalta e lei assolutamente no, è vicino da questo punto di vista come compagna e come ideali. C'è da dire che insomma ha avuto parole lusinghiere su Martina Alessandro Costa Curta durante l'intervista al blog che vi invito ad ascoltare, One More Time di Luca Casadei, perché veramente, ecco, l'uomo innamorato dopo 21 anni come se fosse il primo giorno era seduto davanti appunto a Luca Casadei ed era Billy Costa Curta, insomma, raccontato di questa donna straordinaria di cui lui si è innamorato almeno più di 30 anni fa e che continua ad essere il suo centro di gravità, ed è una cosa veramente fantastica. Per festeggiare l'anniversario, Martina ha aperto l'album dei ricordi condividendo sui social alcune immagini del giorno delle nozze accompagnate da parole intime, sincere, capaci di arrivare dritte al cuore naturalmente di chi avrà l'opportunità di leggerle, perché comunque ancora ci sono, se date un'occhiata, sono lì che fanno bella mostra di loro. 8:27 minuti, Jovanotti, Alfa, buon vento.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzioterradisanmarino@gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Sato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
5: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
4: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
5: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
6: Per la tua pubblicità.
7: Per la tua pubblicità.
6: 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
8: San Marino Classic.
9: Siamo arrivati alle 8:35 minuti. Buongiorno, è tempo ancora di una novità, ovviamente, da ascoltare, che si sta preparando, perché no, all'entrata nell'Olimpo delle canzoni più programmate, più trasmesse, più amate dal pubblico della radio. Fra poco eccolo, è arrivato, è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, si intitola Agitare Coca-Cola. È una vigliaccata, però, su!
10: Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 1° luglio grandi sconti, grandi marche, sconto del 40% su prodotti Amadori, le stagioni d'Italia, riso Flora. Per i clienti Fidelity Più, tonno all'olio d'oliva 12 per 60 grammi, sconto 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop, la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. È tempo adesso di una delle nostre compilation, dove fra poco troveremo Safe con Buona Domenica, Teddy Swims con Lose Control, cominciano Esobase con The Sign.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: insomma, dobbiamo anche inchinarci ad una delle Queen of Disco. Già, ideale, no? Ecco, questo podio tutte lì sopra. Negli anni 70 c'era anche lei, meritevole assolutamente di questa posizione, Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Buongiorno su Radio San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano continua a garantire spazi assolati sull'Emilia-Romagna per la giornata di venerdì, da segnalare però nelle ore pomeridiane dei temporali di calore in Appennino. Il caldo sarà davvero intenso, con valori massimi decisamente oltre la media del periodo. Punte anche di 35-36 gradi all'ombra, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Un minuto dopo le 9, in questo venerdì 19 giugno, siete con Roberto Bagazzoli, naturalmente, al vostro fianco ancora per 60 minuti, pronto a raccontarvi ancora un sacco di cose. Fra poco parleremo di un personaggio che uno dice, vabbè, no, quando pensi a un rocker, pensi a genio e sregolatezza. E invece no, fra poco lo scopriremo. Intanto mettiamo in fila Overphonic, che sentiamo fra poco, con la bellissima...

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Phoning Mad About You, siete su Radio San Marino, 9 e 8 minuti di questo venerdì 19 giugno. Siete con Roberto Bagazzoli, buongiorno, bentrovati, è un piacere. Vi avevo promesso che vi avrei parlato di genio e sregolatezza, di un rocker. Tu quando lo vedi un rocker, no? Quando lo pensi un rocker, pensi a uno che abbia una vita dissennata, no? Ecco, Bon Jovi no. Jon Bon Jovi, lui, uno dei rocker più influenti di sempre, lui sta con Dorothea Harley, praticamente si sono conosciuti ai tempi del liceo e da lì non si sono più separati. 46 anni che condividono lo stesso tetto, di cui 37 da sposati, festeggiati nel mese di aprile. Lui ha spiegato che è un periodo lunghissimo, ha indovinato al primo tentativo, è stato fortunato, è bellissimo, lei è grandiosa, lo ha detto Jon Bon Jovi, avete presente, no? Lui, esatto, che partirà con il tour Forever con la sua band il prossimo 7 luglio. In un'intervista a People, appunto, ha raccontato questa cosa curiosa, poi ha parlato, oddio, questa cosa mi fa un po' impressione, della vita da nonno, ma del resto il tempo passa per tutti, pure per Jon Bon Jovi, e di questa sua passione per la cucina. Lì è un po' più rock, perché no?

Consoli, mai come ieri, siete su Radio San Marino, buona mattinata in compagnia di Roberto Bagazzoli. Oh, abbiamo parlato di Jon Bon Jovi, abbiamo parlato di Martina Colombari, oggi siamo immersi nei fiori d'arancio che non se ne può veramente più. Parliamo adesso di Diane Keaton, perché avrei

Diane Keaton, che sta volando nelle aste. Cimeli appartenuti all'attrice americana scomparsa lo scorso ottobre hanno moltiplicato di molte volte le stime di partenza. Uno su tutti è il copione originale di O Annie, film del 77, per cui la musa di Woody Allen vinse l'Oscar. Il prezzo pagato è stato di addirittura oltre 100, sottolineo, 100 volte la media delle previsioni, battuto a $394,200 in una corsa a rialzo in 22 minuti contro le previsioni della vigilia che si aggiravano sui 2-3 mila, voglio dire, no? È stata una considerazione forse un po' troppo modesta? Chissà. Comunque questo è il quadro delle cose, la memorabilia, diciamo che è un mercato davvero molto florido perché coinvolge naturalmente persone che economicamente, insomma, non hanno problemi per arrivare a fine mese. Ma resta a te, Enrico Nigio.

9:24 minuti, Radio San Marino, in questo venerdì mattina con Roberto parliamo anche di basket di Serie A1. Lo scudetto è per l'ennesima volta cucito sulle canottiere della Armani Milano dopo la sfida con il Venezia, ed è un anno molto particolare questo, con la scomparsa di Giorgio Armani, insomma, e soprattutto a livello sportivo con la vittoria della Supercoppa, della Coppa Italia e adesso del campionato. Insomma, direi che questa squadra ha infilato un triplete, cioè adesso va di moda chiamarli così, no? Il basket è una cosa che m'entusiasma, mettiamola così, perché insomma ho vissuto l'epopea della Scavolini Pesaro, oggi Carpegna Prosciutto, situazioni completamente diverse ma che comunque riescono a regalare grande energia e soprattutto, no, anche voglia di legarsi al territorio, perché no? Allora, pronti per sentire, a proposito di cose belle, di cose nuove, anche Elisa, il suo nuovo singolo si intitola Amore è.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
8: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Momento adesso delle novità qui su Radio San Marino, 9:32 minuti di questo venerdì. Forza e coraggio, ancora un po' e saremo immersi nel weekend. Tenete duro, noi siamo al vostro fianco a tenervi compagnia adesso con qualcosa di nuovo e veramente anche sorprendente. Gianni Morandi, Alessandra Moroso hanno fatto questa cosa molto carina per l'estate, si intitola Hit Parade.
4: Ascolti i successi.

Siamo arrivati alle 9:35 minuti. Facciamo quelli che fanno finta di niente? No, mi sto riferendo a chi magari in questo momento potrebbe essere arrivato in ufficio, poi in ritardo. Ha finito le giustificazioni plausibili, per cui diventerebbe un po' imbarazzante dover fare come quando, non so, ci chiamavano a scuola e noi eravamo impreparati. A proposito, da cambio discorso, su, vi levo subito dall'imbarazzo, perché a proposito di scuola, oggi in Italia i ragazzi affrontano la loro seconda prova, quella di indirizzo, praticamente per quanto riguarda gli esami di maturità. Un po' di mugugni sui temi, ma vabbè, insomma, quelli ci sono praticamente ogni anno, ci si attacca un po', no, a qualunque cosa per fare dell'insana polemica, per cui va bene così. Ecco, comunque le soddisfazioni sono molte, c'è Pavese che è uscito un po' da un fianco, ma vabbè, ce la possiamo fare. Forza ragazzi, un pensiero a loro che naturalmente in questo momento si stanno misurando, invece dicevamo prova di indirizzo in questo caso. Stavo pensando al classico che, se non sbaglio, a latino, giusto per nominare qualcosa di veramente, no, che ti toglie il fiato e che fa sicuramente venire qualche pensiero. Fra poco Francesco Gabbani con Summer Funk, Vasco Rossi con Ehi Già, la nostra compilation è aperta dai Lighthouse Family e Lifted.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman. Lui col te-

La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Stato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno.
6: This is the music.
5: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Su Radio San Marino è il momento adesso della nostra collection. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1987. Purtroppo gli anni 80 non li hanno attraversati. Questo gruppo si chiamava Johnny e Jazz, Johnny odia il jazz. Fra i loro grandi successi in quegli anni, nell'87, c'era Shattered Dreams.
11: Rivivi insieme a noi

0: Erano Johnny e Jazz con Shattered Dreams 1987 che ci hanno agevolato, no? Spintonato.
1: perso il momento
0: dei saluti, ma che vedevo di, siamo arrivati al termine, certo che sì. Io vi aspetto domani pomeriggio alle 17 e comunque domenica mi occuperò della sveglia. Nel frattempo ho un grande desiderio di augurarvi una buonissima giornata. Rimanete con noi, in arrivo c'è Katia De Monte, la mia chiusura di stamattina, Achille Lauro con un tour mostruosamente di successo, ecco il nuovo singolo Comuni Immortali, buon ascolto.
2: E ciao, aspetterai 100 video, come stai?

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
10: Avete presente quella sensazione?

in leggerezza, siete sempre su Radio San Marino e siete entrati ufficialmente nel quartier generale di chi si allena a non farsi schiacciare dalla pesantezza, quindi essere quelli del bicchiere mezzo pieno non è che vuol dire mettersi su un sorriso finto, ignorare

dare il ritmo a questo 19 giugno vi lancio subito una riflessione folgorante, quella di Marcel Proust, che dice: il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell'avere nuovi occhi, un'intuizione meravigliosa che tra pochissimo vi dimostrerò essere anche scientificamente provata. Intanto si comincia dalla musica.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

con la loro Animal Instinct ad aprire la nostra mattinata, il nostro venerdì qui su Radio San Marino. Ed ora invece lasciamo per un attimo la musica e riprendiamo in mano la citazione di Proust che ci siamo regolati in apertura, che in sostanza dice che il viaggio di scoperta consiste nell'avere nuovi occhi e non nel cercare invece delle nuove terre. E diciamo che questo concetto così letterario è stato anche dimostrato dalla scienza in un contesto proprio pratico e quotidiano. Anzi, c'è questo studio interessantissimo su quello che viene chiamato effetto cataratta da supermercato. Di cosa si tratta? Beh, sono certa che vi è capitato di magari impazzire cercando un prodotto specifico su uno scaffale, di non trovarlo, di chiedere a un commesso e poi alla fine scoprire che era letteralmente a 20 centimetri dal vostro naso. Ebbene, i neuroscienziati spiegano che non è che state perdendo colpi, si tratta, diciamo, di un blackout temporaneo della ricerca visiva dovuto proprio alla affollamento visivo, ossia quando il nostro sguardo viene in qualche modo bombardato da decine di etichette, di colori, loghi, insomma il cervello va un po' in protezione, quindi ecco, in questo caso inizia a cercare solo un'immagine preimpostata che ha in memoria. Quindi, che ne so, se l'azienda ha cambiato leggermente la confezione o se la scatola è girata di lato, ecco, il nostro filtro mentale scarta in automatico giudicandola invisibile. Quindi l'oggetto, la cosa è lì, ma voi non lo vedete. E la soluzione è rompere lo sguardo fisso, distoglierlo, fare un passo di lato, cambiare prospettiva, ed è secondo me esattamente la metafora perfetta per i nostri problemi quotidiani. Quante volte ci incastriamo su una situazione convinti che non ci sia via d'uscita semplicemente perché magari stiamo guardando nella direzione sbagliata oppure con le stesse identiche aspettative o supposizioni di sempre. E allora questo cosa ci dice? Che le soluzioni spesso sono davanti a noi, basta fare un passo indietro, cambiare gli occhi con cui le guardiamo. Intanto Madame Marrakesh con Volevo capire.

Radio San Marino, la voce è quella di Jarin con la sua Can't Stay Away. Ed ora noi invece cambiamo argomento, anzi spostiamo i nostri radar al nord Europa, perché c'è una notizia che sta ridisegnando le regole dell'istruzione. Sappiamo tutti che la Svezia storicamente è uno dei paesi più digitalizzati e tecnologicamente all'avanguardia del continente. Ebbene, in questo caso ha tirato bruscamente il freno a mano nelle scuole, perché il governo ha deciso proprio di ridurre drasticamente l'utilizzo di tablet e schermi in classe, invece investendo milioni per riportare sui banchi i vecchi pesanti e rassicuranti libri cartacei. E la motivazione è che appunto i dati dimostrano che studiare esclusivamente in digitale stava veramente sgretolando le capacità di concentrazione e soprattutto di comprensione dei testi dei ragazzi, mentre la carta, che impone un ritmo più lento e l'atto di scrivere ad esempio a mano, fissa i concetti in un modo che la tastiera non può assolutamente replicare. E su questo sono perfettamente d'accordo, ma proprio perché adesso fortunatamente io ho vissuto sia la fase pre-digitale che quella digitale, e diciamo che sulla mia pelle ho proprio provato che questa cosa è vera. Cioè ad esempio io non riesco a leggere un libro purtroppo in digitale, ho bisogno proprio della carta, mi piace ancora scrivere. E comunque questa inversione di tendenza mi fa anche pensare inevitabilmente alle migliaia di ragazzi italiani che oggi 19 giugno stanno affrontando la seconda prova scritta della maturità, quindi lontani dai cellulari, sui fogli protocollo, armati di penne e vocabolari. E secondo me c'è una potenza enorme anche a ritornare all'essenziale. A volte veramente un passo indietro tecnologico secondo me diventa anche un passo in avanti per la qualità della nostra vita. E allora dai, visto che oggi celebriamo l'importanza di sporcarsi le mani di inchiostro, 335 104 1027 il nostro numero, qual è quell'abitudine analogica, quel gesto, quell'oggetto precedente diciamo all'era digitale che vi manca da morire e che riportereste subito nella vostra quotidianità? Che ne so, rimpiangete i vecchi rullini fotografici da sviluppare col brivido dell'attesa, oppure rimpiangete le mappe stradali di carta? Scriveteci, dai, tra pochissimo ci leggiamo qui insieme. Intanto Tame Impala con la sua Dracula.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. L'onda

diretta ci voleva in questo venerdì, in questo fine settimana, in questo inizio di fine settimana qui insieme su Radio San Marino. Un fine settimana a cui abbiamo dato inizio con un breve sondaggio. E vi ho chiesto cosa vi manca di più del mondo predigitale e le risposte sono veramente uno spaccato bellissimo. Leggo il primo messaggio, quello di Gianluca, che dice: Katia, io pagherei oro per tornare a suonare il campanello a casa degli amici senza nessun preavviso. Una volta si andava sotto casa, si citofonava e ci si vedeva. Oggi, se ti presenti senza aver prima mandato 3 messaggi per chiedere il permesso, sembra che tu stia invadendo uno stato estero. È proprio vero, abbiamo perso la bellezza dell'improvvisata. Poi Marta: a me mancano terribilmente le cartoline delle vacanze. Cavoli, Marta, mi hai aperto veramente un ricordo. Scegliere la foto, comprare il francobollo, scrivere a mano un pensiero e sapere che sarebbe arrivato a destinazione magari quando tu eri già tornata. Secondo me questo era veramente un gesto di cura, proprio prezioso, no? Il profumo, la calligrafia su una cartolina, secondo me non hanno paragoni con un messaggio inoltrato. E infine Lucia: io rimpiango il momento in cui per sapere il risultato di una partita dovevi aspettare il telegiornale o guardare i televideo la sera. Quell'attesa aveva un fascino pazzesco. Adesso con le notifiche push abbiamo tutto subito, ma non c'è più il gusto della scoperta. È vero, tutto questo ha reso tantissime cose molto scontate, invece è molto bello anche meravigliarsi. E allora dai, facciamo una cosa: il digitale ci ha regalato una comodità immensa, ma ha cancellato l'attesa. L'attesa molto spesso, diciamo, era la parte più bella dell'esperienza. Facciamoci questa bella riflessione oggi, magari possiamo anche tornare a qualcosa di analogico, perché no? Intanto Dito della Piaga in arrivo con la sua Businessman.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro. In un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic.

0: Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
1: Radio San Marino per il sociale.
2: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
3: Ed ora spazio aperto alle novità che scottano, anzi diamo la priorità a proprio le uscite che stanno scalando le classifiche mondiali. Questo artista americano ha una capacità sicuramente unica di mescolare melodie intime e produzioni che esplodono in ritornelli da cantare a squarciagola, dimostrando che il pop sa ancora essere profondo, senza però perdere assolutamente il ritmo. Alex Warren con la sua Passenger.

sua Passenger, ritrovata tra le novità musicali di questa settimana qui su Radio San Marino. E adesso invece apriamo il nostro cofanetto dedicato alle compilation, tre brani tutti di fila: Flamenco Paranoia di Samurai J e poi Alanis Morissette con Thank You. Apriamo con Liam Payne, Rita Ora, For You.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
6: Da DataTrade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
7: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
6: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
7: Ricondizionati DataTrade, economici ed ecologici.

0: la tua pubblicità.
1: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
2: Ed ora ci trasferiamo virtualmente al 23 marzo del 91 allo stadio di Wembley, perché qui ci fu un'esibizione dal vivo in cui due giganti assoluti della musica si sono

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Le 11 su Radio San Marino, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
10: Radio Radio San Marino. Le notizie.
11: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla pagina internazionale. Si complica il percorso verso un accordo definitivo di pace tra Stati Uniti e Iran. Il viaggio in Svizzera del vicepresidente americano J.D. Vance, previsto per oggi, è stato cancellato. Il governo svizzero ha annunciato il rinvio a tempo indeterminato dei colloqui tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan, che dovevano tenersi a Lucerna. La Casa Bianca ha spiegato che i piani per le prossime discussioni tecniche non sono stati ancora definiti e che la logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile. Ora a San Marino. Dopo le polemiche in Consiglio, Segreteria di Stato alla Sanità e IS negano la riduzione delle mammografie. Eventuali valutazioni sull'organizzazione dei programmi di screening, spiega l'IS, potranno essere affrontate solo dopo adeguati approfondimenti. Si è già concordato con la UOC Radiologia di avviare entro fine 2026 uno studio clinico per validare scientificamente l'attuale metodologia adottata da oltre 30 anni. Alimentare letture allarmistiche prima che siano disponibili tutti gli elementi tecnici, ammonisce il direttore sanitario Bertolini, non giova l'IS, ai professionisti e soprattutto alla tranquillità dei cittadini. Dopo il violento incendio di ieri, il casello autostradale di Riccione è stato riaperto regolarmente questa mattina. Le corsie di uscita sono attive dalle 9, quelle in entrata dalle 10. I tempi di ripristino sono slittati lievemente rispetto alla previsione per il manto stradale molto rovinato dal forte calore e dal solvente del carburante. I tecnici hanno impiegato ben 1200 tonnellate di nuovo bitume, superando le stime previste di 800. La sindaca di Riccione ringrazia la società di questo rapido intervento prima della notte rosa di questo fine settimana. Sul Titano la società Unione Mutuo Soccorso celebra i 150 anni. Ieri l'udienza dei capitani reggenti, che hanno ricordato il grande impegno dell'associazione nel proteggere le persone più fragili della Repubblica. Il segretario Lonfernini ha inaugurato le celebrazioni ufficiali elogiando la forte vocazione al mutuo soccorso cittadino. Il presidente Marino Rossi ha annunciato tre iniziative per celebrare questo importante anniversario: un libro commemorativo, una medaglia speciale e un francobollo con sovrapprezzo benefico. E per finire lo sport, il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti. Il celebre attaccante nato a Rimini è morto a 58 anni per un tumore. Nella sua carriera ha stabilito un record storico, ha vinto la classifica dei cannonieri in Serie A, B e C. Tra le altre ha indossato le maglie di Bari, Lazio, Messina, Napoli e Livorno. Fino alla fine ha lottato con coraggio, riuscendo ad accompagnare sua figlia alla cerimonia nuziale poche settimane fa. Il cuore di Igor è stato molto più grande dei suoi incredibili successi, lo ricordo. Il sindaco di Rimini. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
10: Radio San Marino Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano continua a garantire spazi assolati sull'Emilia Romagna per la giornata di venerdì, da segnalare però nelle ore pomeridiane dei temporali di calore in Appennino. Il caldo sarà davvero intenso, con valori massimi decisamente oltre la media del periodo. Punte anche di 35-36 gradi all'ombra, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Sono le 11:04 qui su Radio San Marino, allora archiviati gli aggiornamenti della nostra redazione, la situazione meteo, riprendiamo in mano il timone. Io sono Katia e se siete arrivati qui solo adesso siete capitati nello spazio giusto. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno. Il nostro patto è quello di non lasciarci trascinare giù dalla corrente degli impegni, ma di alleggerire un po' la giornata portando sul tavolo cose utili, curiose, stimolanti. Allora fino a mezzogiorno e 30 continueremo a farlo, accompagnati ovviamente da una colonna sonora spettacolare. Si ricomincia da Gaia e Bossa Nostra.

c'è sempre un'atmosfera magica quando sento questa canzone dei Coldplay, si intitola Clocks. Siete su Radio San Marino in questo venerdì 19 giugno, l'estate si avvicina e proprio stasera qui nella nostra vicina Riviera Romagnola avrà anche inizio la cosiddetta Notte Rosa, il classico capodanno dell'estate, quindi di musica ce ne sarà tantissima. Invece adesso voglio darvi un'informazione di servizio estremamente concreta che secondo me vi farà anche tirare un enorme sospiro di sollievo in vista delle partenze estive, perché a quanto pare l'Unione Europea ha finalmente messo nero su bianco una riforma che blinda i diritti dei passeggeri aerei contro i ritardi e le cancellazioni, regole che adesso sono chiarissime e non lasciano sicuramente scampo alle compagnie. Cioè, se il vostro ad esempio aereo accumula un ritardo superiore alle 3 ore, scatta un risarcimento economico automatico che va dai 250 euro per i voli a corto raggio fino a 600 euro per le tariffe intercontinentali. In più, sentite qua, ogni 2 ore di attesa in aeroporto, per ogni 2 ore diciamo di attesa in aeroporto vi spettano per legge bevande e snack gratuiti. Insomma, qui si arriva quasi al punto di augurarsi che ci sia l'aereo in ritardo. Comunque, se il disguido ad esempio vi costringe a passare la notte a terra e la compagnia fa finta di niente, siete completamente liberi di prenotarvi un hotel autonomamente e chiedere poi il rimborso totale presentando le ricevute. Ma la vera rivoluzione secondo me riguarda proprio l'abolizione della famigerata clausola di no show. Cioè, prima, se perdevate per qualsiasi motivo il volo di andata, la compagnia vi cancellava d'ufficio anche il ritorno. Adesso invece è severamente vietato. Quindi sapere con esattezza cosa ci spetta senza dover lottare con centralini fantasma, secondo me ci restituisce un potere enorme. I disguidi in aeroporto possono sicuramente capitare, però avere in tasca la consapevolezza dei propri diritti, secondo me, trasforma una potenziale tragedia in un semplice contrattempo tutto sommato gestibile. Magari potrebbe essere anche piacevole, chissà. Dai, mettetelo in valigia. Intanto arrivano Mace, Salmo, Colapesce con Cattive Abitudini.

0: con chi sei.
1: La poesia e il romanticismo di Biagio Antonacci sulla radio che senti. Allora, rimaniamo decisamente su queste corde intime e profonde, perché ho letto un'analisi bellissima sul vero significato del dono. Ecco, di questo volevo parlarvi. Cioè, viviamo in una società in cui abbiamo trasformato il regalo in una sorta di transazione, no? Io faccio un favore a te, ti invito a cena, ti compro un oggetto e tacitamente ci si aspetta che l'altro faccia lo stesso, insomma, per noi. Diciamo che ecco, questa logica non è proprio bellissima, cioè si tiene una sorta di bilancio contabile invisibile delle relazioni. E invece bisogna anche ricordarsi che il dono autentico inizia nel momento esatto in cui decidi proprio di sganciarti da quella reciprocità, cioè che quasi fare quel dono fa più bene a te che a chi lo riceve. Secondo me questo è il grado più alto che si possa raggiungere. Non riguarda oggetti fisici, ma proprio magari anche a volte il perdono, no? Scegliere di perdonare, che ne so, chi ci ha ferito, è un atto di donazione assoluta, perché rinunciamo volontariamente a quella sorta di risarcimento emotivo che crediamo ci spetti. Quindi diciamo che decidiamo di spezzare la catena del rancore senza avere sempre qualcosa da reclamare, senza reclamare i nostri crediti. Diciamo che è un atto di clemenza in grado di liberare sia noi stessi dalla gabbia della rabbia e poi ovviamente di conseguenza anche per gli altri. Quindi smettiamo di fare i contabili delle relazioni, ricordiamocelo, perché è un sollievo pazzesco. Intanto sollevarci e ridarci nel

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Sato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
5: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
4: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
5: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
1: Ed ora rimettiamo al centro la nostra bella musica su Radio San Marino. Questa

0: Dolce Nera è un brano che secondo me colpisce fin dalle primissime battute, che vi ritroverete a canticchiare senza nemmeno accorgervene. Si intitola Epopea e ce l'ascoltiamo subito qui insieme sulla radio che senti.
1: Ascolti i successi.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: E andiamo insieme da Titan Cop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Cop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 1° luglio, grandi sconti, grandi marche, sconto del 40% sui prodotti Amadori, le stagioni d'Italia, riso Flora. Per i clienti Fidelity Più, tonno all'olio d'oliva nella confezione da 12 per 60 grammi, scontata del 40%. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Cop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Cop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. E noi di sicuro abbiamo gran bella musica qui su Radio San Marino, The Bowser con Magneti, che poi Adelante Adelante di Francesco De Gregori ad aprire Subsonica e la loro Incantevole.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità 0549 88 20

0: Action, un pezzo di storia della musica che profuma di anni 80, ma una curiosità che pochi sanno è che questo brano dal ritmo ipnotico in realtà è una cover di Neil Diamond, era una vecchia ballata degli anni 60 che poi gli UB40 hanno rifatto, si intitola Red Red Wine.
1: Rivivi insieme a noi le

La versione originale fu poi scritta da Neil Diamond, erano gli anni 60 e gli UB40 ci hanno messo la loro. E adesso noi ritorniamo a noi, Fulminacci con Maledetto Me.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: È mezzogiorno su Radio San Marino, ancora buongiorno e bentrovati in questo venerdì 19 giugno dalla vostra Katia. Noi siamo quelli del club del bicchiere mezzo pieno, lo ricordo per chi fosse nuovo, per chi fosse arrivato solo in questo momento. Il nostro scopo tutte le mattine è sempre quello di arrivare comunque alle 12.30, quindi all'ora di pranzo, con uno stato vitale migliorato rispetto a quello, insomma, con il quale ci siamo incontrati questa mattina, o almeno ecco, cercare di farlo e di portarci verso questa destinazione. Lo facciamo con tanta bella musica, quindi riapriamo quest'ultima mezz'oretta insieme con i Pinguini Tattici Nucleari.

Of a Father qui su Radio San Marino, e noi entriamo così un po' nell'ultima frazione di questa diretta, ripensando un po' a tutto quello che ci siamo detti. C'è un'ultima raccomandazione che mi sento di farvi prima di augurarvi buon fine settimana. Anzi, molto spesso carichiamo il venerdì e il sabato di aspettative monumentali, cioè bisogna divertirsi per forza, bisogna essere sociali a tutti i costi, bisogna fare esperienze indimenticabili per compensare insomma la fatica del lavoro. In realtà, proprio richiamando un po' l'insegnamento che abbiamo sviscerato prima sul dono disinteressato, provate veramente a vivere questi due giorni regalando un po' il vostro tempo senza l'ossessione del risultato. Quindi se stasera magari decidete di stare sul divano a non fare letteralmente nulla, ecco, fatelo con soddisfazione, senza il senso di colpa di non essere in un locale super affollato. Oppure se vi salta un piano all'ultimo momento, oppure magari c'è il volo in ritardo di cui parlavamo prima, ecco, gestitelo senza farne una questione di stato.

Che in fondo, ragazzi, la verità poi è questa, che le cose migliori succedono quasi sempre quando smettiamo di programmarle al millimetro. E adesso invece a dettare il ritmo qui su Radio San Marino c'è lei, Olivia Rodrigo, con la sua Drop Dead.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: nascosto sul fondo dell'anima, è nascosto sul fondo dell'anima.
1: I Tiro Mancino, sempre eleganti e profondi, con amore impossibile. E a proposito di amori impossibili, tra poco c'è chi dovrà affrontare quello con la bilancia dopo i pranzi esplosivi del weekend, ma noi che siamo quelli del bicchiere mezzo pieno sappiamo benissimo che i carboidrati assunti nel fine settimana sono clinicamente necessari per sostenere il buon umore. E allora, guardando i messaggi che ci state mandando sul nostro WhatsApp, è evidente quanta voglia ci sia di condividere non solo le notizie ma anche le vere esperienze che ci legano. Poi la radio serve a questo, no? A farci sentire che, indipendentemente da dove siamo, da che mestiere facciamo, condividiamo le stesse piccole questioni quotidiane, le stesse paure, la stessa voglia di trovare magari anche un momento di leggerezza. E allora quello che mi viene da dirvi proprio nel principio di questo weekend che sta arrivando, di questo venerdì, portatevi questa sensazione di familiarità, dai, per tutto il resto della giornata. Noi intanto lo facciamo anche attraverso la musica, come sapete.

diciamo che sto guardando l'orologio, ebbene sì, dobbiamo arrenderci, siamo arrivati ai saluti finali. Queste due ore e mezza insieme come sempre sono state un piacere, sono andate velocissime e spero insomma di aver tenuto fede alla promessa iniziale, alleggerendo un po' la vostra mattinata, restituendovi una giornata più luminosa di quando avete acceso la radio. Dai, noi cosa abbiamo fatto questa mattina? Abbiamo smontato le false illusioni della produttività tossica, abbiamo celebrato il ritorno della carta dell'inchiostro, ci siamo confrontati sui piccoli e grandi meccanismi della mente umana, l'energia è stata altissima grazie anche ai vostri messaggi e quindi alla vostra partecipazione. Per quel che mi riguarda il nostro viaggio finisce qui, ma ci risentiamo sempre a partire dalle 10 anche domenica mattina. Adesso mezz'oretta di Super Hit e poi il nostro Iroletti a tenervi compagnia, ad aprire il

tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi. Wow.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

estate 1997.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Antonello Venditti, insomma, la diceva tosta già nell'88. In questo mondo di ladri c'è il vostro Iro a tenervi compagnia sulla radio che senti. Abbiamo parlato di tante novità anche legate alla musica, anche legate all'attualità, ma perché non ribadirne alcune riguardi mondiali. Quindi siamo in questa parentesi storica, oserei dire unica, di quest'anno, e continuano le partite. Si parte alle 21 con Stati Uniti e Australia in questa giornata, sfida pesante nel gruppo D, perché entrambi arrivano da una vittoria, quindi insomma sarà una bella battaglia. Poi a mezzanotte Scozia-Marocco. Una curiosità: in questo giro nel Marocco ha fermato il Brasile, mentre la Scozia ha battuto Haiti, e quindi insomma anche lì c'è da dire. Mentre invece nella notte alle 2:30, per quelli che magari tornano, non lo so, da qualche discoteca, ma forse ancora troppo presto, toccherà al Brasile contro Haiti. Chiuderà il programma Turchia-Paraguay per proprio quelli dell'after alle 5 del mattino. Partita già delicata anche qui, chi perde rischia di complicarsi la vita. E allora, mentre il mondiale va avanti, possiamo dire che questo mondiale è particolare, perché oltre al calcio c'è tanta musica, tanti artisti, e la sigla l'hanno fatta Shakira, Burna Boy, Dai Dai.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Sulla radio che senti, le ore 15, tra una manciata di secondi, spazio alla nostra redazione.
10: Radio San Marino. Le notizie.
11: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. In mattinata è ripresa la sessione di giugno del Consiglio Grande Generale. Via libera all'inasprimento delle sanzioni del codice della strada per la guida in stato d'ebbrezza. I conducenti professionali non potranno avere tasso alcolemico superiore allo zero. In Consiglio Grande Generale ha ratificato all'unanimità anche il decreto che introduce una stretta

0: sul settore del commercio dei veicoli. Tra le principali novità, l'istituzione di un registro elettronico degli operatori, che consentirà un monitoraggio costante dei mezzi importanti, venduti e immatricolati. Previsto inoltre l'obbligo di una fiduzione bancaria da 200.000 euro per i nuovi operatori e per specifiche attività del comparto. Il governo parla di misure necessarie per aumentare trasparenza e controlli dopo le recenti criticità emerse nel settore. Rimaniamo in tema perché il segretario di Stato degli Affari Esteri sarebbe rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta elettrica durante la serata di ieri. Soccorso all'ospedale di Stato, è stato ricoverato per precauzione dato che nella caduta ha sbattuto la testa. Beccari non sarebbe comunque in gravi condizioni e non ha mai perso conoscenza. Gli esteri ora. Scontro diplomatico tra Donald Trump e Giorgia Meloni. In un'intervista telefonica alla 7, il presidente statunitense ha affermato che la premier italiana lo avrebbe implorato di fare una foto con lui durante il recente G7, aggiungendo di aver accettato per pena. Immediata la replica di Meloni, che ha definito le dichiarazioni totalmente inventate e si è detta alibita. La presidente del Consiglio ha ribadito che né io né l'Italia imploriamo mai. Si è aperta con l'udienza la presenza dei capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, la quarta edizione degli Archi Days, la rassegna di architettura e ingegneria sostenibile organizzata dall'Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino. L'appuntamento di quest'anno vede la collaborazione dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti di Reggio Calabria e dell'Istituto Gino Zani, in ricordo del compianto ingegnere. Chiudiamo con lo sport. Si è spento nella notte a 58 anni Igor Protti dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon scoperto nel 2025. Nato a Rimini nel settembre del 1967, l'attaccante è stato uno dei simboli di un calcio in cui l'amore della piazza contava più dei soldi. Capace di scrivere la storia del campionato italiano vincendo la classifica cannonieri in tre categorie differenti: Serie A nella stagione 95-96, Serie B nel 2002-2003 e Serie C nelle due annate 2000-2001 e 2001-2002. Ha legato il proprio nome alle maglie di Bari, Lazio, Messina, Napoli e Livorno. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinerv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Riparte una nuova ora insieme sulla radio che senti, una mezz'ora. Sarò con voi fino alle 15.30 in questo venerdì 19 giugno. Abbiamo avuto uno sguardo rapido al mondo, l'attenzione su questo fronte geopolitico. Intanto vanno avanti anche i mondiali. Oggi abbiamo detto grandi partite, decisive alcune. E dalla cronaca globale al calcio, per finire con la musica, perché tra poco annunceremo questa notizia freschissima dei Rolling Stones. Arriva un nuovo brano, Jealous Lover, e i ragazzi sono ancora in formissima e droppano senza fine. Uscirà anche il loro album il 10 luglio. Francesco Gabbani, ripartiamo da lui.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Lidoè con Your Song Save My Life, il 2021 sulla radio che senti. A proposito di gruppi che hanno fatto la storia, come dicevamo poco fa, sono attesi anche i Rolling Stones con la nuova Jealous Lover in uscita il 26 giugno, quindi tra poco più di una settimana, brano che anticipa il prossimo album. Foreign Tongues, che sarà fuori il 10 luglio, e diciamo che sono super attivi anche come band. Abbiamo appena ascoltato gli U2.

e poi che come Rolling Stone continuano a droppare in questo 2026, sono usciti diversi EP, dovrebbe uscire un album quest'anno e bisogna ammettere che la politica loro non la lasciano da parte nella loro musica, anzi, eh? Mentre invece per quanto riguarda le novità arrivano dalla Norvegia, loro, questa è una delle tracce più magnetiche, proprio il caso di dirlo, di questa stagione, i The Bausa, trio norvegese con la loro Magnetic, che sta iniziando a farsi conoscere anche fuori dai confini di casa. Tra l'altro prima guardavamo un po' alle mete più in voga di quest'anno e oltre alle solite Toscana, Sardegna, Puglia, e per chi va al nord Europa, e ce ne sono, va molto la Norvegia, eh? Potrebbe essere l'anno in cui si scopre questo pezzo d'Europa meglio e in più. E il pezzo racconta quella sensazione di attrazione irresistibile verso qualcuno. Direi che è tutto pronto per ascoltarci questo trio norvegese. Loro sono i The Bausa con la loro Magnetic.

Che belle le ragazze, dicono Clara e San Giovanni, e ragazze anche come la nostra Meek, che sta andando fortissimo, artista britannica che sta facendo dei grandissimi successi. L'abbiamo già sentita qua su Radio San Marino con Fabulous, e ora ce l'ascoltiamo con questo nuovo singolo che anticipa, se non sbaglio, il suo progetto in uscita quest'anno. Si intitola Beautiful Freaks. Meek sulla radio che senti, futuri successi grazie alla nostra New Play.

Sulla radio che senti è la novità di quest'oggi. È arrivato il momento di salutarci, ma l'appuntamento rimane per domenica dalle 19 alle 20 con Republic. Ci sarà una puntata speciale, quindi sintonizzatevi tutti, continuate a vivere la musica e i nostri speaker qua sulla radio che senti anche durante il weekend. La prossima settimana invece sarò di pausa, come i The Bausa, di pausa. Tornerò la settimana successiva, gli ultimi giorni di giugno, e poi avremo tutto luglio anche da passare insieme. Tanti ospiti ci verranno a trovare, non sto a farvi strani spoiler, qualcuno doveva esserci anche oggi, ma in caso lo recupereremo nelle prossime avventure insieme. Grazie a tutti quelli che sono rimasti connessi, che hanno scritto al 335-104-1027. Vi auguro un super weekend, non vi lascio a mani vuote, ma ricordandovi l'appuntamento con Stabiliamo un Contatto alle 16 tra pochissimo, e soprattutto con il nuovo singolo, possiamo chiamarlo così, di Dolce Nera, Epopea, e speriamo questo weekend non sia un'epopea. Buon pomeriggio a tutti da Iron, ciao.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
3: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
4: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro. In un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23.

0: San Marino Classic, la radio dei grandi.
1: Radio San Marino per il sociale.
2: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
3: È già partita la sirena? Sanno già che ci vengono a prendere in questo programma su Radio San Marino? Caro

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman. Lui col te-

0: Breve interruzione per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto.
1: Oh, sì, bello.
0: Bello, adesso noi ci proviamo tra poco con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Ciao Marco, buon esaurimento. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: quasi al termine, dicevo, le ultime risposte per quanto riguarda il sondaggione Nostalgia 90, quindi telefilm anni 90. Qual è il vostro preferito?
1: Facile questa.
0: Facile.
1: Buon pomeriggio a tutti, contatto stabilito dalla Barbara.
0: Ciao Barbara.
1: Sicuramente I ragazzi del muretto, anche perché io più o meno avevo quell'età lì.
0: Ah, ecco.
1: Ed era bellissimo, ho registrato tutte le videocassette, peccato che non ho più videoregistratore.
0: Appunto, quindi.
1: Riguarderei volentieri e niente, generazione di fenomeni.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie Barbara per il tuo spunto.
2: Guarda Marco, io ero uno di quelli che in TV guardava giusto i cartoni solletico, finiti quali, compiti. Quindi
0: allegria.
2: I telefilm veri e propri ne ho guardati veramente pochi.
0: Però
2: direi La maschera di Zorro in fondo a solletico, ma di anni 90 effettivi non c'è niente.
0: Niente proprio.
2: Ho visto che c'è Mortal Kombat Conquest.
0: Pensate.
2: Mi è capitato la sera di vedere qualche episodio, non è neanche malvagio, sicuramente meglio del primo e soprattutto del secondo film.
0: Vabbè.
2: Mortal Kombat Annihilation.
0: Vabbè, te lo bazzo.
2: Ciao Marco.
0: Ciao Paolo. E per chiudere,
3: Giacomo, l'ex muradora a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e instabiliamo un contatto.
0: Eh già.
4: Uè, ciao Marco, contatto stabilito.
0: Benvenuto.
4: Cule,
0: eh?
4: Siamo arrivati in cavo anche questa settimana.
0: Ah, ho capito un'altra cosa.
4: Dai, che ce la facciamo. Dai,
0: dai, dai.
4: Allora, il film anni 90.
0: Sì.
4: Anni 90, scusate.
0: Lapis. Lapis.
4: Dunque, vabbè, più che un telefilm si potrebbe dire una sitcom.
0: Una sitcom?
4: Mi faceva sbudellare del ridere.
0: E qual era?
4: La Tata.
0: La Tata. La sigla, questa è la sigla.
4: E poi nell'adattamento, in realtà lei, il personaggio, era un'ebrea polacca, però con l'adattamento italiano l'hanno fatta diventare italiana, che il personaggio si chiamava Francesca Cacce.
0: Ah, vedi quanto ne sai.
4: Mi faceva morire dal ridere.
0: Sì, sì, assolutamente.
4: Adesso lo ridanno, adesso non mi ricordo più neanche il canale, adesso lo stanno anche ridando.
0: Ah.
4: E soprattutto i siparietti tra il maggiordomo e la socia del padrone di casa, mamma mia. Mamma mia, che quel maggiordomo, porca miseria, l'ha fatta come culo.
0: No, no.
4: Oddio, mi facevo ridere, ecco. Il telefilm di 90, il più preferito era quello, La Tata.
0: Uh-huh.
4: E chiudo con un aneddoto.
0: Sì.
4: Ho sentito un fatto lavoro che è successo qua alla stazione di Ravenna poco tempo fa.
0: Che è successo?
4: 5 amici che arrivano in stazione di corsa, il treno sta partendo, arrivano lì parcollando perché sono completamente ubriachi, in barriere duro come delle ciosse,
0: una ciozza.
4: Ubriachi duri e che cercano di prendere il treno, corrono poi in cespi, in barcone, il treno intanto sta partendo,
0: no.
4: Quattro riescono a salire, ma uno è talmente ubriaco che casca per terra e non ce la fa. E il capotreno lo raggiunge e fa: mi dispiace, non sei riuscito a salire sul treno.
0: Sì.
4: Mentre i tuoi amici ci sono riusciti, e fa lui. E pensa a te, che quello che poteva partire ero io, e i miei amici mi dovevano solo accompagnare.

0: troppo ogni tanto.
1: Emi signore.
0: Ciao Marco, contaccio da Vito dall'Arena.
2: Ciao Giacomo, e con lui si chiude anche questa settimana di dirette di Stabiliamo un Contatto. Ci sentiamo se volete domani mattina, ore 7, con la versione extra large del weekend, la versione weekend appunto di Stabiliamo un Contatto.
3: Corona ha finito il programma?
2: Eh sì.
3: No! Oddio, è notizia! No!

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Yes, ci siamo amici, buona serata, ciao ragazzi, ciao ragazze, sono arrivate le 17, per molti si sta avvicinando il liberi tutti per ciò che riguarda questa settimana lavorativa, mi auguro che sia veramente imminente per moltissimi di voi. Io mi occuperò infatti di questa fase, sperando che passi nella massima velocità. Intanto volevo subito mandare un pensiero a tutti i ragazzi, studenti, maturandi che in Italia hanno svolto la seconda prova scritta, che è quella specifica per ogni indirizzo, e che quella probabilmente, non lo so, più temuta. Io ai tempi la temevo veramente, però mi sono anche divertito a sfruculiare tra i titoli, insomma i testi dei problemi del liceo scientifico, perché ce n'è stato uno veramente curiosissimo, e cioè fare dei calcoli applicati a un torneo di pallavolo, una partita di scopone scientifico e anche ai Luna Park. Questa cosa mi ha incuriosito parecchio, però so che dietro c'è tutta una serie di ragionamenti, quindi io mi esimo dalla dare qualsiasi giudizio. In bocca al lupo a tutti quanti, intanto partiamo così.
2: Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Beh, l'estate è stata anche questa tantissimi anni fa, nel 2001, perché Raff ci donava questa meraviglia, questo spettacolo di infinito. E infinito, insomma, è anche il suo mood, perché è sempre giovane, insomma. Ha fatto un patto col diavolo, beh, l'abbiamo detto più volte, ma non ce ne facciamo una ragione. Lui è infinito. Vabbè, torniamo alla realtà. Diciamo la verità, lo smartphone ci accompagna sempre al lavoro, in fila al supermercato, anche sotto l'ombrellone, ci sta, però ci sono situazioni, mi viene da pensare, in cui bisogna essere particolarmente vigili e attenti. Sto parlando ovviamente dei bagnini, che sono fondamentali per la nostra sicurezza. Subito io mando un saluto a voi carissimi amici, che fate un lavoro immenso e prezioso. Però devo anche riportare quello che hanno pensato a Santa Margherita Ligure, un po' più lontano rispetto alle nostre coste. Però ve lo devo raccontare: hanno vietato l'utilizzo del cellulare in spiaggia per i bagnini, per il servizio di salvataggio, anzi, per essere precisi, niente chat, non si potrà andare, che ne so, sui social, addirittura niente musica con le auricolari e con le cuffiette, perché bisogna anche essere attenti a quello che si sente, perché a volte chi chiede aiuto facendo scongiuri non è che sia sempre immediatamente visibile, quindi bisogna essere proprio vigili a un richiamo. Ecco, novità che riguarda però anche altre mansioni, ecco, perché chi è incaricato del salvataggio da quelle parti, proprio a Santa Margherita Ligure, non potrà fare nient'altro, per inciso non si potrà occupare dei lettini, degli ombrelloni, insomma tutte le altre cose che possono togliere attenzione all'unico compito, quello fondamentale, che è appunto la sicurezza dei bagnanti. In pratica la figura del bagnino in qualche modo mi torna a quella che era in origine, no? Un vero presidio per la sicurezza. Sicuramente questa cosa farà discutere, e già vedo e immagino qualcuno di voi che fa questo mestiere sulla nostra costa non particolarmente d'accordo, oppure no, insomma. Comunque, se molti di noi hanno una notifica e possiamo anche aspettare qualche minuto, quando si tratta di sicurezza, evidentemente in mare anche pochi secondi possono fare la differenza, e per noi è importante. Buon lavoro e buona stagione a tutti i bagnini della Riviera. Da Radio San Marino, per tutti voi, Bruno Mars, I Just Might.

Bella, bella questa versione di Bohemian Rhapsody, e non era facile, perché quando ti avvicini a delle pietre miliari della musica di sempre rischi di fare un buco nell'acqua o di prenderti proprio gli improperi dei fan, in questo caso dei Queen. Invece Braids, una era geologica fa, appunto, ci provavano e ci riuscivano, dando questa chiave molto più soul. Va bene, 17:18, io volevo salutare gli amici. Prima abbiamo salutato i Bagnini, certamente, che dobbiamo chiamare a questo punto addetti alla sicurezza in spiaggia, mi pare molto più giusto e molto più corretto. Ecco, adesso invece voglio salutare chi finalmente dice basta, non voglio lavorare più per questa settimana, non ne voglio sentire mezza. E magari avete quei 45 minuti, no? Molti staccano alle 18, ma dai, gli ultimi 45 minuti sono fatti proprio per chiudere le ultime mail e basta, proprio tutto con molto scialla e molto tranquillo. Fateci sapere se è veramente così. In caso contrario, se invece la vostra giornata lavorativa è ancora lunga da vedersi finita, anche in questo caso informateci, perché è bello partecipare, no? 335 104 1027 su Radio San Marino. Arriva anche il buon Irama a fare quello che sa fare meglio, la musica latina. Questa infatti è Cabana.

Sa proprio d'estate questa canzone, non so, diciamo una serata d'estate con la brezza, speriamo. Per il momento insomma la canicola è con noi, sono solo le 5:25 del pomeriggio. Ma amici amiche, parliamone, il matrimonio di Taylor Swift, anche stamattina se ne è occupato Roberto qui in radio, per mesi è stato sicuro al 100% perché molti dicevano che si sarebbero sposati sabato scorso, cioè il 13 giugno, tabloid impazziti. Fatto sta che invece sabato sera i paparazzi erano sì appostati tra i cespugli per cercare di beccare qualche immagine, mentre loro, intendo Taylor e suo Travis, erano tranquillamente a vedersi una commedia a Broadway. La cosa però è interessante è la strategia anti-talpa, perché manco contro spionaggio, pare che stiano dando dettagli falsi, depistaggi, gruppi diversi di amici, tipo a uno dicono che si sposano a Miami, l'altro a Boston, chi dice che una location esce sui giornali poi viene subito smentito. Che si fa? È un casino, gli invitati stanno praticamente vivendo una specie di thriller psicologico. Ora le voci dicono, quelle vere, che si sposeranno veramente a inizio luglio e tutti blindatissimi naturalmente. Insomma, mi pare di capire che se non sei nella cerchia dei 10, ma massimo 10 che sanno la verità, non si sa nulla. L'unico modo forse è farsi assumere, non so, come guardia del corpo, mi sembra abbastanza improbabile. L'unica cosa certa è che ce la possiamo sentire con le sue canzoni. Hoplite, Taylor Swift su San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzioterradisanmarino@gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
3: Bella questa pergola, è nuova?
4: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
5: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
4: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
5: Ah, allora quasi quasi.
4: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
2: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
7: Cerco Ausa.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: C'è un'estate che sa di giornate leggere, di finestrini abbassati, voglia di andare senza una meta precisa. Ecco, queste immagini che vi ho mandato in realtà tornano spesso nelle canzoni di Tommaso Paradiso, e anche stavolta Amici non fa eccezione, perché proprio oggi, venerdì 19, mi esce il nuovo singolo che profuma veramente l'estate, no? Racconta quei piccoli momenti che però si possono trasformare anche in ricordi, ricordi che ci porteremo dietro per molto tempo. Allora, agitare Coca-Cola.
4: Ascolti successi

Non so voi, ma io sento profumo di colonna sonora dell'estate, così. Profumo poi. La sentiamo, la nuova di Tommaso, si chiama Agitare Coca-Cola. Non fatelo perché sapete quello che succede. La canzone però veramente è piena di immagini, di flash che poi ognuno può

fare proprio, no? Io spero che metterete tante belle diapositive, si sarebbe detto una volta, tante belle foto fatte con lo smartphone dei momenti deliziosi di questa stagione che è ancora in teoria, non è nemmeno incominciata, comincia ufficialmente domenica, che sarà appunto il 21 di giugno. Vabbè, non facciamo i pignoli perché noi già in modalità summer ci siamo, infatti arriva la summer compilation. Ascolteremo i Pinguini con Sorry scusa lo siento, poi Dante Thomas di Getting On, la partenza addirittura con gli U2, Staring at the Sun.

Beh, noi siamo già in modalità weekend, questa cosa si sente innegabile anche con questa bellissima summer compilation. E poi dicevo, questo weekend porterà l'arrivo ufficiale dell'estate, porterà anche la notte rosa in Riviera. E se avete deciso di passare una serata nel centro storico di Rimini, c'è questa novità da tenere a mente, perché il comune ha deciso di riproporre quell'ordinanza che vieta il consumo di alcol nelle aree pubbliche del centro e anche nelle zone vicine. Tra l'altro questa cosa era stata già adottata in passato proprio per limitare quelle situazioni un po' insomma non bellissime di schiamazzi e comportamenti diciamo poco civili, dai. Quindi attenzione, però non cambia nulla per chi è seduto, che ne so, in un locale all'aperto, in un dehors autorizzato o all'interno, ecco, perché lì sono organizzati. Divieto riguarda soltanto il consumo di bevande alcoliche nelle strade, nei parchi, negli spazi pubblici, capito? Ecco, per chi non rispetta ovviamente ci saranno multe, l'obbligo di buttare quello che si è portato. Insomma, se avete intenzione di far stare una bella serata nel centro storico di Rimini, sappiatelo, c'è questa ordinanza, soprattutto la sera, quindi per stare più tranquilli bisogna sapere come stanno le cose per evitare eventualmente spiacevoli sorprese. Buona estate comunque da Radio San Marino, anche con Serena Brancale e The Colors.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, allacciate le cinture perché fra poco atterreremo dritti nel 1987, in quell'estate. Ecco, se all'epoca avevate una radio o non so, guardavate videoclip, sapete benissimo che c'era questo brano con un Michael Hutchence pazzesco, aveva un carisma magnetico. In Excess, Need You Tonight.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Noi siamo invece quelli delle 18 e si riparte ovviamente. Grazie, grazie per essere con noi. Spero che eravate prima con noi. Beh, continuate perché c'è un'altra ora con me. Mi chiamo Gigi e con l'estate che praticamente è arrivata tornano puntuali che cosa? Le prove costume? No, quelle le abbiamo già fatte forse. Tornano gli oroscopi, cioè quelli che ogni anno promettono sempre un po' di tutto. C'è chi trova l'amore, chi trova occasioni nuove. Vabbè, noi giocheremo insieme perché abbiamo i segni che secondo le stelle dovrebbero vivere questa stagione particolarmente briosa, particolarmente interessante. Siete curiosi? Sono quattro questi segni, fra pochissimo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

lui è campione nel dolci malinconie, quelle che non fanno male ma che invece addolciscono, una specie di balsamo per l'anima. Tiro Mancino, piccoli miracoli. E ci saranno miracoli per i segni zodiacali più fortunati di quest'estate, praticamente ormai alle porte? No, perché sono arrivati puntuali i responsi delle stelle. Noi, un po' per scherzare, un po' per giocare insieme, vi dico quali sono i segni. Sono non tantissimi, dovrebbero essere 4 in tutto, quelli proprio baciati dalla fortuna per questi mesi estivi. Allora, cominciamo con il leone, tanto per cambiare, mi viene da dire. No, perché per loro si parla di energia alta, si vogliono mettere in gioco, pare, hanno qualche sorpresa in amore. Quindi, insomma, un periodo classico in cui saranno al centro della scena. Mi viene da dire, quando mai, che novità. Vabbè, via leone, bravo. Poi c'è il toro. Amici del toro, dicono che abbiate avuto un periodo particolarmente pesante, avete macinato, avete, come si dice in questi casi, sì, seminato tanto bene, e adesso è il caso di raccogliere. Ci saranno dei segnali positivi e quindi saranno delle vittorie fondamentalmente. E questo è il toro. Altro segno, i gemelli, come il nostro Paolino Zanetti. E allora, avranno un'estate movimentata, ma va, i gemelli movimentati, quando mai? No, perché si parla per loro di viaggi, di nuove conoscenze, tante idee che girano per la testa. Il punto è che magari hanno troppe idee i gemelli e poi non sanno cosa portare avanti, sempre un po' di confusione, però vabbè, è positivamente movimentata, per voi va benissimo, se no vi annoiate. Cancro, si parla soprattutto di cancro per gli emozionati, voi che amate sempre far battere il cuore, ecco, avrete rapporti sereni, ecco, un po' di clima leggero ogni tanto ci vuole anche per voi, e ve lo meritate, magari meno pensieri e più, come dire, vivibilità per l'estate, che non guasta. E per finire, chi l'avrebbe detto, lo scorpione. Il torbido scorpione, quello delle passioni. Bene, sarete, dicono, chiamati a qualche decisione sul lavoro piuttosto importante, dovreste fidarvi un po' di più del vostro istinto, anche se, conoscendovi, probabilmente ci arriverete dopo averci pensato non 1000, 2000 volte. Vabbè, queste sono le risposte secondo gli astri, lo zodiaco, quelli più fortunati dell'estate. Alla fine però la cosa bella è sempre quella che fa anche lì, no, non è fare merenda con quella merendina, è che le stelle magari ci possono dare un suggerimento, uno spunto, però il percorso, amici, è quello, tocca farlo a noi.

I Can't Stop Loving You alle 18:17 su Radio San Marino. Buona fine lavoro per molti di voi. Dai, avete finito da pochi minuti, spero, immagino. Per tutti gli altri magari tocca aspettare un attimo e pazientare. Anche per voi arriverà l'agognato fine settimana. Dai, fine settimana interessante per tanti e tante fan di Samurai J, perché è stato dalle nostre parti proprio questo pomeriggio, ha fatto un incontro con i fan, un po' di firmacopie in un centro commerciale a Rimini, segnale che piace tantissimo. Beh, insomma, non avevamo dubbi su questo, e il suo momento ormai da Sanremo in poi è stato praticamente incoronato come uno dei più interessanti soggetti della musica latina italiana. Eccolo.

0: La conoscevamo esattamente così, in inglese, molti c'erano cascati, a parte il nome che era, insomma, chiaramente italiano, ma non è detto, tutti pensavano che fosse un artista, non so, internazionale, invece no, assolutamente, di Pordenone, anzi di Monfalcone per essere precisi. Allora, salutiamo Elisa, che mi piacerebbe vedere dal vivo molto presto, e del resto sarà in tour, per cui l'occasione ci sarà. Invece voi avete già fatto i vostri programmini per questo weekend? Sapete cosa fare, dove andare? Di occasioni, spunti, ce ne sono veramente tanti, alcuni sono assolutamente evidenti relativamente a Notte Rosa, ma noi fra non moltissimo faremo una edizione speciale dell'agenda, dando anche qualche indicazione differente, magari qualche altra cosa, qualche altra qualche altro evento che magari non ha così risonanza, ma che merita, e magari se si vuole fare qualcosa di assolutamente differente. Intanto noi ospitiamo Cesare Cremolini, che non fa mai male.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Lui è una delle voci nuove, più emozionanti e autentiche del pop attuale. Sto parlando di Alex Warren, lo stiamo conoscendo da un paio d'anni con delle belle hit. Lui è veramente capace di trasformare ogni sua vulnerabilità in queste melodie molto travolgenti. La nuova canzone è proprio così, con la sua voce bella graffiante, vi prenderà per mano fin dalle prime note, vi rassicuro, e poi non vi lascerà più. Preparatevi alle emozioni intense di Alex Warren. Questa è Passenger.
11: Ascolti i successi di domani.

La dimostrazione che non soltanto musica italiana in quest'estate 2026, ma anche belle proposte internazionali come questa di Alex Warren che si chiama Passenger. E infatti questo è il periodo in cui possiamo anche scoprire, prenderci il lusso di scoprire dei personaggi, chiamiamoli così, nuovi cantanti, nuovi artisti, nuove band, che magari nel corso dell'inverno fanno un po' più fatica ad emergere. D'estate invece, in tourbillon di musica italiana, si può anche scoprire qualcosa di più ampio. Ecco, usciamo fuori dai nostri confini. 18:35 però, a questo punto, secondo me, dopo una giornata di lavoro, anzi direi dopo una settimana particolarmente intensa, bisogna fare un pochettino di ripresa assoluto. Ci vuole qualcosa di corroborante. Vi faccio una proposta: tre successi di fila, anzi tre canzoni della Summer Compilation con J-Ax di EPIO, Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Iniziamo con gli anni 10 con Drake.

0: Mondo Country, Sheryl Crow, proprio per questa meravigliosa canzone che è rimasta nel tempo e sono passati diverse decadi, insomma, da questa If It Makes You Happy su Radio San Marino a chiudere questa compilation, anzi la Summer Compilation.
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: Allora ragazzi, se non vi va di immergervi nella follia della notte rosa, io vi darei un consiglio alternativo, altrettanto affascinante, anzi secondo me ancora più divertente, perché a San Giovanni in Marignano, che insomma lo conoscete benissimo, questo è borgo vicinissimo, c'è la notte delle streghe ed è pazzesco, perché sapete che tutto il paese fa una metamorfosi, perché ci saranno leggende legate al solstizio d'estate, misteri e superstizioni popolari, però fatto con uno spirito assolutamente giocoso, sicuramente suggestivo, perché ci saranno tutti questi vicoli illuminati solo da candele, quindi perfetta atmosfera per mercatini magici, ci saranno spettacoli con i mangiafuoco, gli acrobati, insomma l'atmosfera sarà davvero particolare, perché sembra di stare dentro a un film fantasy. Quindi se vi va di fare due passi in questo ambiente totalmente fuori dal comune, lo dico anche per gli amici turisti, e respirare un po' di magia, fate una cosa, prendete la macchina e fatevi un giro a San Giovanni Marignano.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Ci sono canzoni che non invecchiano mai perché non appartengono a un'epoca e sono presenti nel nostro immaginario collettivo. E fra poco, sentendo quell'attacco di basso, capirete subito. Una canzone che è diventata un simbolo di un film, di una colonna sonora, quindi, che ha attraversato intere generazioni. Amici, ci sono i Bee Gees, Stayin' Alive.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: C'è l'informazione da aggiornare alle 19.
6: Radio San Marino. Le notizie.
7: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti per questa edizione del giornale Radio in primo piano. I lavori dell'Aula con l'approvazione all'unanimità del decreto per contrastare le irregolarità nel commercio dei veicoli, un settore coinvolto in diversi casi di presunta truffa in Italia e a San Marino. La misura introduce controlli più rigorosi, in particolare attraverso un registro digitale gestito dalla Camera di Commercio, che permette di tracciare ogni veicolo dal suo ingresso in territorio, incrociando dati doganali, fiscali ed immatricolazione. Il decreto rafforza inoltre le verifiche contro importazioni temporanee abusive e compravendite irregolari. Per gli operatori del settore viene introdotto l'obbligo di una fideiussione bancaria di 200.000 euro a garanzia degli obblighi verso lo Stato. Resta alta l'attenzione sul gruppo Colombini dopo che le tre sigle sindacali hanno proclamato lo stato di mobilitazione per gli oltre 820 dipendenti, visto il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto aziendale scaduto da 2 anni. Contestano la richiesta dell'azienda di poter cambiare turni e sedi con soli 5 giorni di preavviso e criticano l'esclusione di operai ed impiegati dai premi di risultato nonostante gli utili in crescita. Al momento non è arrivata alcuna risposta ufficiale dall'azienda. Cambiamo argomento. Uno Bianca, il COPASIR, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, acquisirà ogni utile elemento di informazione da parte dei componenti degli organi istituzionali a seguito delle dichiarazioni di Roberto Savi su presunti legami fra la banda della Uno Bianca e settori dei servizi di informazione. Lo rende noto il deputato Dem Andrea De Maria, lo annuncia ad annunciarlo lo stesso presidente del COPASIR Lorenzo Guerini, rispondendo ad una sua lettera del 6 maggio scorso. Forza Nuova aprirà una propria sede a Predappio, paese del Forlivese dove è nato ed è sepolto Benito Mussolini. La notizia ha fatto scoppiare la polemica, è netto il PD. Chiediamo al sindaco, che ha dichiarato di non essere contento di questa apertura, di convocare le forze politiche democratiche presenti in comune per stilare un documento unitario che ribadisca la contrarietà della comunità predappiese a questa presenza totalmente esterna, vergognosa e pericolosa. In chiusura, la morte la notte scorsa, 58 anni dopo una malattia, dell'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. Lo piange Rimini, la sua città natale, dove aveva mosso i primi passi di una carriera che lo ha portato a vincere la classifica marcatori in serie A, B e C. Ciao Bomber, persona stupenda, così il saluto del sindaco Jamil Sadegh Olvald, che lo ricorda con commozione e profondo dolore. Domenica dalle 17 alle 18 il comune aprirà le porte dello stadio Romeo Neri per offrire il saluto pubblico e il ringraziamento della comunità riminese al suo campione. E questa era l'ultima notizia, vi auguro una buona serata, vi lascio al meteo.
6: Radio San Marino, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino.

0: Da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nel corso di questo weekend, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico di matrice nordafricana su tutta l'Europa porterà una intensa e probabilmente anche lunga ondata di caldo su gran parte del continente, specialmente Francia, Spagna, vedranno temperature anche oltre i 40 gradi. In Italia non li toccheremo per il momento, ma andremo vicini ai 36-37 su gran parte delle pianure emiliano-romagnole, valori un po' più contenuti sulla costa. Nel corso del weekend, qualche locale temporale di calore sarà possibile in Appennino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: E quindi, come avete appena sentito, sarà un weekend di fuoco nel vero senso della parola. Diciamo che l'apertura, la partenza dell'estate la facciamo sul serio con tutti i crismi, non ci possiamo lamentare sotto quel punto di vista, è tutto quanto rispettato come una tradizione. Allora amici, facciamo una cosa, ci pensiamo meno alle temperature e ci dedichiamo solo a quello che ci piace, perché ormai arrivati alle 7 suonate da 4 minuti, weekend è partito ufficialmente con tutto quello che di bello si può fare o anche non fare, perché non fare niente a volte è un'occupazione fantastica. Ripartiamo con Safe.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Miele, miele, miele sull'FM, sul DAB, sull'app di Radio San Marino, James Morrison, You Make It Real. Allora, adesso no, non parliamo di cose particolarmente romantiche. Sapete che ogni tanto sul web si trovano strane teorie? Io mi diverto a leggerle, giusto per capire, non dico se sono vere o meno, ma per passare un po' di tempo. Questo dice semplicemente che l'età di una persona si capirebbe da come scrive sul cellulare. In effetti, se ci pensiamo e guardiamo le persone mentre messaggiano, le cose cambiano. Io mi sono accorto effettivamente che i più giovani usano i due pollici e lo fanno con una velocità stratosferica e vanno a mille, scrivono sti messaggi chilometrici in 3 secondi, nemmeno li rileggono, sono veloci. Qualcuno usano anche lo swipe, cioè quello dove fai scorrere il dito sulle lettere e il telefono capisce la parola. Io francamente non sono capace, quindi già si tradisce un'età proprio non da generazione Z. Vabbè, infatti ci sono quelli della generazione di mezzo, la X, tipo la mia, che diciamo ce la caviamo, ma ogni tanto si vede che abbiamo conosciuto anche i telefoni, quelli con i tasti fisici, i BlackBerry e cose del genere, perché magari partiamo, poi cancelliamo, rileggiamo, insomma. Vabbè. Però la cosa più tenera, diciamo, sono le persone che tengono il telefono in una mano e scrivono con l'indice dall'altra e lo fanno molto molto lentamente. Sono tenerissimi. Però, se ci pensate, sono anche quelli che magari ci pensano di più, mandano i messaggi, che ne so, più completi, più educati, con il buongiorno, firmano e quasi quasi pure saluti finali, ma vi rendete conto? Quindi non sorridiamo quando vediamo persone con l'indice. Io però ne conosco di persone che magari sono più giovani e

usano appunto l'indice e lo fanno semplicemente perché sono molto molto pigri. Ci sta anche quello, eh. Vabbè, noi invece per tutti quanti la musica di Marco Corona, la sua Misfit.

E partono gli applausi per Calcutta, ma quanto era tenera questa 2 minuti? In realtà dura un po' di più di 2 minuti, per fortuna. Allora, sono le 19:18, avete finito di lavorare? Non per farmi gli affari vostri, ma io vorrei assolutamente che possiate fin da questo momento godervi questo weekend che, abbiamo detto più volte, è ricchissimo di iniziative di ogni tipo, non soltanto limitate a quelle della Riviera, ma anche l'entroterra, anche la Repubblica di San Marino. Soprattutto per chi ama i motori, ci sono sempre delle idee interessanti per sbizzarrirvi e, diciamo così, approfondire le vostre passioni. Basta, insomma, leggere visitsanmarino.com e vedere quello che c'è di bello da fare. Detto ciò, amici, io avrei voglia di fare una cosa molto bella: andare sulle passerelle per sfilare. No, cioè, non io. Facciamo sfilare Lady Gaga e Duci, dai.

Gli anni 90 sono stati segnati anche per un piccolo frammento da Gabriel con questa delicatissima Dream su Radio San Marino. Poi c'è quel momento in cui senti partire il nuovo disco di Bruno Mars e ti sembra veramente di stare in un'altra epoca, ma positivamente, perché ha un sapore vintage, ve lo sto dicendo anche adesso, vi avviso, pazzesco, però spinge, pulsa e con una eleganza e una leggerezza che è veramente incredibile. Grande produzione nuova per Bruno Mars che parla proprio alla nostra anima, lo dice anche nel titolo, quindi non ci possiamo sbagliare. Si chiama Oh My Soul, c'è Bruno Mars. Ascolti il successo.

0: sapore vintage c'è, ve l'avevo detto, ed è veramente incredibile. Bruno Mars è un monumento, è diventato un monumento vivente della musica pop. Oggi voglio esagerare. No, esagero ancora di più dicendovi che stanno per partire Super Hits, anzi Summer Hits, perché d'estate ci sono i più bei successi di tutte quante le belle stagioni, diciamo dagli anni 90 dell'altro millennio fino a quelle di questa stagione. Non perdetevi dopo l'appuntamento con Stabiliamo un Contatto, nella versione, diciamo così, night, diciamo il rewind di questo pomeriggio. Grazie a Gigi, se volete ci risentiamo con tutta calma domenica all'una. Godetevi questo mega weekend con Radio San Marino e fate i bravi, no, non troppo i bravi. Ciao.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
8: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Estate 2001.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: È tutto pronto per la versione rewind? Stabiliamo un contatto?
1: Ma fai davvero?
0: Sì, tra poco, intanto sono le 20.
2: Stabiliamo un contatto in summertime.
3: Rewind.
0: E con questa sigla cosa c'è?
4: Per ora non mi viene in mente niente.
0: Vabbè, te lo dico io. Sai chi c'è qui su Radio San Marino?

0: 90.
1: Sì. Poi qualcuno le canta.
2: No, vabbè, bellissima, fantastica.
0: Ti piace? È la sigla del nostro appuntamento del venerdì, che è sì on demand, ma ci riporta indietro nel tempo quando ogni venerdì era nostalgia 90 e quindi...
2: Voglio tornare negli anni 90.
0: Sì.
2: La disco in bolla e la gente che salta.
0: E anche che canta, sento qualche altro. Quindi tra pochi istanti torniamo lì.

0: rimango. E sentite che musica oggi.
1: Ancora con sti sondaggi.
0: Vabbè, ma sono a tema anni 90. Cercheremo il venerdì di lanciare questo trend, di tornare in quel decennio e di parlare di tutto e di più. Oggi siamo partiti con i telefilm anni 90. E fate attenzione, perché se dite 80 ve li bazzo.
2: La so, la so, la so, la so.
0: Ecco, allora se la sai rispondi al 335-104-1027. Perché questo sottofondo?
3: Ciao Marco.
0: Ciao.
3: Sono Franci.
0: Ciao Franci.
3: Bello sto sondaggio, mi piace.
0: Ogni tanto.
3: Allora, il mio telefilm preferito negli anni 90 era sicuramente Beverly Hills.
0: Ok.
3: Sicuramente.
0: E infatti ecco il sottofondo.
3: A seguire i costumini rossi di Baywatch.
0: Chi se li ricorda, ce li ricordiamo tutti.
3: Poi
0: belli.
3: In realtà ce ne sarebbero tanti altri, però.
0: Però?
3: Mi ricordo che a questi due, per questi due avevo proprio la passione.
0: Anch'io, tutto sommato sì.
3: Dai, un caro saluto a tutti e. Ciao ciao.
4: Ciao Marco, Vanzo da Gradara.
0: Ciao Vanzo.
4: Allora, per il telefilm che mi piace di più degli anni 90. Allora, il telefilm degli anni 90 è Friends.
0: Friends.
4: Che mi piace di più, poi dopo ci sarebbe dietro accodato il Principe di Bel-Air.
0: Il Principe.
4: Poi Simpson, ma i Simpson si può dire che non è proprio un telefilm.
0: No, vabbè, comunque.
4: Sono cartoni, quindi.
0: Ok.
4: Va bene.
0: Sì.
4: E invece il mio telefilm veramente preferito è degli anni 80, Supercar.
0: Supercar,
4: che film, che telefilm, signore, certo. Mamma mia. Hey Mike, sali sulla rampa, vai Mike. Sì. Mamma mia, era fantastico.
0: Ciao.
4: Ciao Marco, un saluto.
0: Vai che anche tu, dai. È meglio.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Antonio.
5: Allora, telefilm anni 90, mi vengono in mente un paio, sinceramente.
0: Vai.
5: Mi piacevano, sono due generi diversi. La vita secondo Jim, lato comico.
0: Ah, la vita secondo Jim, sì.
5: E l'attuazione, I Soprano, con James Belushi e James Gandolfini. E questi due telefilm li seguivo molto volentieri, mi acchiappavano. Poi un po' di spensieratezza con Belushi, e poi quando magari alla sera volevi qualcosa di un po' più serio, e c'erano I Soprano. Ecco, questi due telefilm io li ricordo molto volentieri.
0: Ok.
5: Ok. Comunque, contatto stabilito a Milano. Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Alla grande.
0: Questa era la sigla, Soprano.
6: Oddio, era 100 anni fa.
0: Sì, oggi si parla degli anni 90. Telefilm.

0: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao. Allora,
0: il film preferito degli anni 90?
1: Qual è?
0: Beh, sicuramente Baywatch.
1: Perché?
0: Perché? Ma non per il bagnino.
1: No.
0: C'era una bionda, adesso non ricordo chi era.
1: Pamela Anderson.
0: Ecco, bravo Marco, proprio lei. Mamma.
1: Vabbè.
0: Si guardava Baywatch, hai capito?
1: Certo, solo
0: sognando
1: guardare.
0: Sognando di essere salvati dalla bagnina bionda.
1: Guardare e non toccare.
0: Comunque, detto questo, un po' di cazzate l'abbiamo sparate. Dalla provincia di Bari è tutto. A voi la linea, signori.
1: Grazie.
0: Buon weekend.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Mitico. No, la cosa incredibile, come faceva a non ricordarsi il nome di Pamela Anderson? Quante diottrie Renato hai perso, eh?
2: Lo so, sono problemi grossi, eh?
1: L'unica bagnina che aveva le bombole davanti, al posto di dietro, e non so se avevi... doveva farti la respirazione bocca a bocca. Secondo voi ce l'avrebbe fatta? Ma chissà. Intanto torniamo alle vostre risposte. Come, a quale numero? 335-104-1027. Il telefilm preferito anni 90.
3: Telefilm anni 90, la so.
1: Vai John!
3: Ovvero, fra i tanti telefilm italiani e americani che c'erano, uno in particolare era X-Files con gli agenti Mulder e Scully, molto seguito dai miei colleghi, non per le indagini, gli effetti extraterrestri, cose varie, ma soprattutto perché volevano capire se questa coppia riusciva anche a impiegare poi il loro tempo insieme anche nella vita privata. Praticamente ero esaurito già quella volta.
1: Infatti,
3: ciao Marco.
1: Ciao. Quindi il suo interesse non era proprio per le indagini, questi X-Files che venivano aperti, insomma, di cose strane accadute, ma per vedere come andava a finire, se... Giusto?
3: Marco, chissà cosa ne pensa Renato Zero di questa sigla.
1: Di questa sigla o della storia?
4: John, se vuoi te lo passo io la videocassetta di quello che fanno sti due, Mulder e Scully, tanta notte. Però la telecamera non inquadra loro volti.
1: No.
4: Hai capito, tesoro mio?

0: Comunque volevo dire a John che non era l'unico a guardare Mulder e Scully a cercare di capire se tra i due c'era qualcosa oppure no. Perché anch'io me lo sono sempre chiesto.
1: Davvero?
0: Ed ero proprio appassionata di X-Files.
1: Ma dai, quindi l'X-Files era proprio quello. Capire se alla fine succedeva qualcosa. Ma signori e signori, oggi è arrivato nei nostri studi Gianni Drudi!
2: Dai, dai! Ehi, ci stai, fichi fichi con me!
1: Ma cosa ci fa qua?
2: Facciamo fichi fichi insieme!
1: Chi?
2: A Radio San Marino! Ciao, non... ragazzi, ciao.
1: No,
2: ho detto ragazzi perché c'è anche una signorina che sta facendo.
1: Certo, aspetta che fischiano le cuffie, spostale un attimo perché. Sì, perfetto, grazie. Allora, dicevi ragazzi perché c'è in questo momento il video realizzato dalla nostra Katia.
2: Katia, grande Katia.
1: Katia, viva Katia. Allora, parlavamo di anni 90 e sei sbucato fuori tu.
2: Vedi,
1: ma cosa è successo negli anni 90 per te? 1992.
2: 92
1: hai fatto tombola.
2: Da Maldire TV, siamo andati in classifica. Abbiamo venduto 350.000 copie di una compilation che si chiamava Fichi Fichi Compilation, dove c'era anche

0: Cos'hai?
1: Ho un uccello molto bello.
0: Fuori o dentro?
1: Dalla gabbia.
0: Alla sua memoria. Sì, ma non
1: per rabbia.
0: Dalla sera?
1: Dalla sera alla mattina.
0: Per chi canta?
1: Canta per la passerina.
0: Che è la femmina.
1: Ornitologicamente parlando.
0: No, perché qui ci vedo sempre un po' di malizia, no? In quello che succede.
1: Era una canzone molto naturale.
0: Senti Gianni, so che sei da queste parti, nei nostri studi radiofonici, perché ti trasferirai tra poco negli studi televisivi, perché
1: esatto,
0: ti hanno invitato.
1: Sì.
0: Per fare che cosa?
1: Dobbiamo parlare di politica.
0: Ma tu perché parli di...
2: Emi, signor.
0: No, vabbè, ci ha fatto molto piacere che sei capitato nei nostri studi. Faccio la stessa domanda che ho fatto agli ascoltatori, cioè qual è il telefilm anni 90 che proprio ti riporta in quegli anni lì che per te sono stati, appunto, come dicevi, molto importanti?
1: Ma c'era My Vice con i due Crockett,
0: Crockett Sim,
1: Pamela con Biswatch.
0: Ma cos'è che dicevi di Pamela Anderson? Che
1: era la mia preferita. Infatti sì, quando andavamo in spiaggia c'era il nostro bagnino Gino che Mister Bagnino, che fisico
0: che ha.
1: Ma quando ci porti Pamela?
0: Esatto. E lì che hai perso le diottrie, no? Quanto ti manca?
1: No, nel senso che lì abbiamo sgranato gli occhi.
0: Senti, ci hai regalato anche una cosa. La sentiamo in chiusura. Grazie Gianni per essere passato qua.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Buona giornata, ragazzi.

0: pochi istanti fa un ospite.
1: Gianni, mitico Gianni.
0: Allora, attenzione, perché oggi vi abbiamo detto che abbiamo preparato il nostro pulsantone gigante rosso. Perché? Perché magari qualcuno deve fare un po' di confusione.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
0: Ciao.
2: Allora, un telefilm degli anni passati che mi ha sempre appassionata tantissimo, eh? È Happy Days, con il mitico Fonzi, che è indimenticabile, lui col giubbotto di pelle.
0: Sì, ma 70-80.
2: Non solo Happy Days, ma mi divertiva molto anche Tre cuori in affitto.
0: Ma che questo anni 80.
2: Ritter. Erano veramente tempi bellissimi quelli. Ciao.
0: Sai che comunque adesso che ci riflettiamo, ci avevo riflettuto anch'io e Katia, perché facciamo un neurone in due, li abbiamo sommati e probabilmente questi messaggi sono un po' figli delle repliche, perché c'è stato un revival dei titoli più famosi anni 90, soprattutto nei canali via satellite, quindi probabilmente Chiara è stata un po' sviata da questa cosa, quindi non ha proprio esattamente tutte le colpe. Sentiamo Vincenzo. Ciao.
3: Ecco Vince. Oh. Bellissimi, ce n'è un bel po'. Ho sentito nominare Baywatch.
0: Sì.
3: E
0: poi?
3: Diciamo Beverly Hills. Ma c'era anche.
0: Quale?
3: Bellissimo. Ehi, Willy, il principe di Bel Air.
0: Dai, con Will Smith.
3: Sventola di casa, mi sento già straricco. Ve lo ricordate?
0: Come no, certo.
3: Ragazzi. Un Will Smith dannata. C'era anche Friends, ragazzi. Friends,
0: certo.
3: Era bellino. I'll be there for you.
0: Fa male.
3: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Un pezzettino. Dai, ve la faccio cantare. Tutti insieme. Infatti stanno arrivando i messaggi, grazie. Siamo tornati negli anni 90. I'll be there for you, the Rembrandts.

0: Nostalgia 90. Abbiamo preso in prestito il successo di Albano e Romina Power, l'abbiamo trasformato ad uso e consumo. Per partecipare oggi 335 104 1027 con una nota vocale. Ciao. Chi è?
1: Sono qui.
0: Ciao Simone.
1: Allora guarda, io mi ricordo.
0: Sì.
1: Che ci ho mancato.
0: No. No,
1: va bene, grazie. Io mi ricordo, beh, a parte i classici che secondo me diranno quasi tutti quanti, Beverly Hills, Merlot Place.
0: Già detti?
1: Baywatch.
0: Sì. Cosa?
1: Baywatch, guarda, c'è stato un periodo che era una vendita di occhiali da vista che poi
0: maschietti.
1: Classe,
0: sì,
1: di ferro. Mamma mia, davvero.
0: College. Sì, sì.
1: Non avrei una fila, vabbè dai, detto adesso però ti saluto perché sennò non è che posso stare 4 ore a chiacchierare sempre volte, io ho qualcosa di meglio da fare.
0: Ecco.
1: Devo lavorare.
0: Solita simpatia.
1: Ciao,
0: Ciao Simone. Ecco, grazie che sei volato via. Allora, Andrea.
2: La signora in giallo.
0: La signora in giallo. Perché?
2: Se non c'erano i cartoni, fin da bambino guardavo lei.
0: Ah sì?
2: Dov'è il Blu-ray della serie? Ciao ciao.
3: Che tristezza.
2: Stando in perenne silenzio ho guardato Beautiful insieme a mia nonna, ovviamente sempre da bambino, poi dopo me ne sono altamente sbattuto.
0: Ciao ciao. Fortuna, anche perché insomma la signora in giallo e Beautiful, non so qual è peggio. Se non sbaglio c'è anche Guido.
4: Bella zì.
0: Ciao.
4: Beh, i telefilm negli anni 90 ce n'erano veramente tanti.
0: Sì, assolutamente.
4: Beh, però il mio preferito era I ragazzi della terza C.
0: No.
4: Ovviamente c'è stava Bruno.
0: Sì,
4: che...
0: Bruno Sacchi.
4: Ero io alla grande.
0: Eri tu, il clone.
4: Con le mie maraghelle scolastiche.
0: Sì.
4: Bella zì.
0: Grazie. Allora, però dobbiamo dire e precisare, è del 1987 I ragazzi della terza C. E come dicevo, però, non ne avete magari colpa se li avete rivisti ultimamente. Sara?
5: Ciao Marco, buon pomeriggio. Ce ne sono tanti, perché è stata un'epoca fantastica per quanto riguarda i telefilm. Però mi verrebbe da dirti, lui, l'unico e il solo.
0: Chi?
5: Beverly Hills 90-210.
0: Oggi tutti,
5: tararara, tararara.
0: Sì, è quello?
5: Quella che faceva così. E dirai, perché mi piaceva?
0: Perché?
5: Perché attori bravissimi, sceneggiatura fantastica,
0: Brandon,
5: costumi bellissimi, attori fantastici. No.
0: Per cosa?
5: Lo guardavo per lui.
0: Chi?
5: Luke Perry, alias Dylan McKay. Mica ciufoli.
0: Esatto. La domanda è soprattutto rivolta a chi sta ascoltando.
5: E proim che dis fantaghirò ad agosto.
0: Cioè, il primo che dice fantaghirò

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: quasi al termine, dicevo, le ultime risposte per quanto riguarda il sondaggione Nostalgia 90, quindi telefilm anni 90. Qual è il vostro preferito?
1: Facile questa.
0: Facile.
1: Buon pomeriggio a tutti, contatto stabilito dalla Barbara.
0: Ciao Barbara.
1: Sicuramente I ragazzi del muretto, anche perché io più o meno avevo quell'età lì.
0: Ah, ecco.
1: Ed era bellissimo, ho registrato tutte le videocassette, peccato che non ho più il videoregistratore.
0: Quindi
1: riguarderei volentieri e niente, generazione di fenomeni.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie Barbara per il tuo spunto.
2: Guarda Marco, io ero uno di quelli che in TV guardava giusto i cartoni solletico, finiti i quali compiti. Quindi
0: allegria.
2: I telefilm veri e propri ne ho guardati veramente pochi.
0: Però
2: direi La maschera di Zorro in fondo a solletico, ma di anni 90 effettivi non c'è niente.
0: Niente proprio.
2: Ho visto che c'è Mortal Kombat.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è un...

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Harry Styles, Dance No More.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.